oggi in playlist qui a Dance 80 anche un paio di singoli house. Il primo, questa Mix It Up per Acid Fingers, uno dei tanti progetti di Simon Harris. Adesso invece arriva il progetto Jack Imacossa. Anche qui c'è dietro un grande personaggio, Arthur Baker, dal 1987. Questa è The Opera House.

E non è che possiamo sempre mettere Just an Illusion. Del resto gli Imagination hanno prodotto tanta bella musica, quindi ogni tanto ci piace andare a riscoprire anche qualcos'altro di questo gruppo. 1983, l'album Scandalous. Questa è New Dimension. Se state ascoltando solo musica degli anni 80 è perché questo programma si occupa solo ed esclusivamente di questo genere musicale. Noi siamo a Rimini, ma ci potete ascoltare in tutto il mondo anche dal nostro sito internet www.dance80.com e da lì arrivare facilmente alla pagina dedicata alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. In arrivo Swing Out Sister, questa è Twilight World.

Ancora suoni della disco music per la formazione GQ dal 1981 con Shake dall'album Face to Face. Per questa formazione americana è in arrivo Dinah Carroll. Lei è inglese ma di origini scozzesi e afroamericane. La ritroviamo qui a Dance 80 con People All Around the World.

L'anno era il 1985, l'album As to Us per Tony Esposito. L'abbiamo ritrovato con Papa Cicco e a questo punto ce ne andiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, però non prima di avervi fatto, come al solito, un piccolo recap delle nostre coordinate. Il nostro sito ufficiale www.dance80.com è sempre lì che vi aspetta con tutte le notizie che riguardano il mondo della dance anni 80, ma per voi anche la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast e di arrivare facilmente alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. E poi ci troviamo come volete su Twitter, su Facebook, a tutti i social possibili e immaginabili hanno dentro una pagina dedicata a Dance 80. Basta cercarci e ci trovate facilmente. A questo punto noi ce ne andiamo. L'ultimo disco in playlist di oggi è quello di Nick Kershaw e si chiama Wouldn't It Be Good. Ciao a tutti da Max Alberici e Fabrizio Vinti, alla prossima.

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

che l'allà. Mo va dicendo che mi va lassà. Se crede che mi faccio sangue amare. Se crede che impazzisco e poi mi spara.

关键。

honey, you had no joy.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

Bentrovati in antenna con la vostra radio preferita, collegata come ogni giorno per Almanacca, con lo studio fucsia di Seteva.fm, da Raffaello Abucci e da tutta la redazione. Almanacca è sempre ricca di curiosità, energia e domande. Cos'è la musica? Platone diceva: la musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo. Ciò che è vero alla luce della lampada non è sempre vero alla luce del sole. Lo scriveva il filosofo Joseph Joubert. Noi di Seteva.fm sottoscriviamo l'energia forte e green di Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica! Sei

sulle comode poltronissime del cinema fucsia di Almanacca. Buio in sala, così non ci facciamo riconoscere. Perché oggi spettegoliamo su una delle attrici più iconiche degli anni 80 e 90, Kim Basinger. La protagonista di 9 settimane e mezzo pare sia capricciosissima sul set. Immaginate le sue intemperanze durante la lavorazione del film Bella, bionda e dice sempre sì, dove conobbe Alec Baldwin. I due si innamorarono e si sposarono, ma durante le riprese del film erano tutti assolutamente esausti. La coppia litigava violentemente ogni giorno, ritardi su ritardi per la rabbia dei produttori. La dolce Kim lanciava di tutto contro Alec, rompendo vari pezzi di scena. Alla fine delle riprese, l'intero reparto tecnico, cameraman, fonici ed assistenti vari, insomma tutti, sfoggiarono una felpa con la scritta «Sono sopravvissuto alle riprese di Bella, bionda e dice sempre sì».

Bentrovati in antenna da Il Stagiaire. Come ogni giorno, anche oggi alzo la saracinesca del nostro garage glitterato nello studio fucsia. Preparate il passaporto, un trolley e vi attendo in aeroporto. Destinazione? Dubai. A Dubai anche le auto della polizia sono supercar con un parco auto di tutto rispetto. Audi R8, Aston Martin, Bugatti, Chevrolet Camaro, Ferrari, Ford Mustang, Lexus, Lamborghini e McLaren.

Jim Morrison è da molti considerato un vero poeta del Novecento e mi fa sorridere una sua frase: perché quanto è vera. Bimbo, mi chiedi cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai.

0: Eccomi al microfono di Seteva.fm come ogni giorno, dopo aver raccolto i consigli più brillanti delle stelle. Ascoltiamo l'oroscopo. Ariete, la tua durezza provoca tensioni, sii più morbido e parla con il partner. Toro, trattieniti, conta fino a 10, anzi, fino a 1000. Gemelli, la settimana è a malapena iniziata, ma tu sei già proiettato agli stramizi e al dolce far niente. Forza, in riga. Cancro, parlare in casa di nuovi progetti può essere difficile, non sempre la tua indole sognatrice è ben compresa. Leone, oggi la tua vena egocentrica tocca il cielo, ma sì, fatti guardare, ammirare e desiderare. Vergine, gli impegni familiari iniziano ad essere particolarmente stressanti, è un buon momento per imparare ad aspettare ed accogliere. Bilancia, il lavoro ti sta dando poche soddisfazioni, scarica le tensioni, esci di più. Scorpione, oggi l'umore è alquanto ballerino, forse è il caso di buttarsi sul lavoro ed evitare incontri e scontri. Capricorno, sul lavoro ho troppa carne al fuoco, inizia a raccogliere i frutti del tuo successo, ma senza fretta. Acquario, programma una piccola vacanza, una gita fuori porta, hai bisogno di liberare la mente e riposare. Pesci, è un buon momento per parlare al partner dei tuoi nuovi progetti di coppia.
1: È il momento di una pausa, è il momento dei giocattoli qui nello studio Fucsia. Chi di noi non ha mai avuto in mano un modellino di macchinina con cui fantasticare? L'azienda Hot Wheels ha prodotto negli anni migliaia di auto, bus, camion di ogni modello, di ogni colore, ma c'è una produzione molto speciale, il furgoncino tutto fucsia, il Volkswagen Beach Bomb, prodotto nel 1968, ad oggi esiste al mondo un unico pezzo, un pezzo dal valore di $72.000.

0: Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.
1: Anche oggi scopriamo gli effetti benefici dei colori e della cromoterapia studiata e creata dallo psicologo Max Lascher. Il verde dona stabilità e sicurezza. Utilizziamolo nell'abbigliamento, in un accessorio, per raggiungere calma e sicurezza. Lo si associa al quarto chakra, quello del cuore e della guarigione.

0: cresce di settimana in settimana una grande famiglia di questa pagina rosa. Grazie per la compagnia che ci fate quotidianamente. Domani tornerò a farvi compagnia con un nuovo aggiornamento di Almanacca. Intanto vi propongo una frase del giorno. Il computer è la bicicletta della nostra mente. Questo uno dei concetti profondi e semplici lasciatici da Steve Jobs. Ricordate che la trasmissione è realizzata anche grazie ai vostri contributi. Continuate a contattarci su Facebook alla pagina 7 va Almanacca per ogni idea e per qualsiasi suggerimento. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Il grande Robert Fripp, tra una chitarra, un basso e un assolo di percussioni, ci dice che la musica è il calice che contiene il vino del silenzio.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, 7va.fm, trasmissione Ammiraglia, la RAM 7-5 in onda su oltre 80 emittenti collegate. E allora, sempre l'alta qualità che noi sbandieriamo è da confermare traccia per traccia. Ascoltate qui come si apre la new entry di Zona 24.

Abbiamo Pride of Lions. E beh, tutta la loro energia si apre così. Title track, opener, Unbridled. Tanta energia da snocciolare, solco per solco, altissima qualità. E ci spostiamo adesso però in posizione 21, altro rock di grande firma, sono tornati i Tesla, eccoli qua con I Love You.

dove la I viene sostituita giustamente dal numero 1. Un super album che ci fa ricordare ancora la

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Spagna al voto il 29 novembre, ieri l'annuncio di Sanchez di elezioni anticipate, il premier sfida i sondaggi, la scelta è tra progresso o arretramento. Pioggia di droni ucraini nella notte su Mosca, timori per un allargamento del conflitto dopo la denuncia degli 007 tedeschi, la Russia conduce una guerra nell'ombra contro di noi. Legge elettorale al rush finale alla Camera, il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli del testo, all'attacco le opposizioni. Posizioni, scelta indegna, avete paura della tenuta della vostra maggioranza. Nations League, l'Italia vince e convince, ieri a Bologna sconfitta per 3-1 la Turchia, azzurri secondi nel girone.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Le proteste per il diritto alla casa stanno dilagando da giorni in tutto il paese. Il servizio.
2: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, e tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen, portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, il suo appello è ora di dare più forza alla coalizione progressista per difendere le nostre conquiste sociali. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni diretti verso Mosca. Uno avrebbe colpito un centro di produzione petrolifera vicino alla capitale russa. Intanto, all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev, arriva il nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando il fallito attentato di Lipsia. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, ha avvertito il capo dell'intelligence tedesca. Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Si rafforza l'ipotesi che l'uomo abbia agito da solo. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. E un nuovo allarme arriva dall'intelligence israeliana: Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o poco dopo il voto. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1, con votazione per appello nominale non prima delle 14. Sul piede di guerra le opposizioni: scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, accusano i 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi più Europa. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Electrolux ed ex Ilva, due crisi industriali vicine a 2 punti di svolta. La multinazionale svedese ritira i licenziamenti, mentre per ex Ilva confermata la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo.
3: La multinazionale svedese Electrolux ha ritirato il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio bilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Di passo importante ha parlato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL.
4: Finalmente si toglie la data di chiusura di Cerret, e cioè le produzioni Electrolux proseguiranno a Cerreto senza data di scadenza.
3: Nuovo tavolo previsto per l'8 ottobre. Per quanto riguarda invece il capitolo ex Ilva, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo del polo di Taranto entro fine ottobre. Prevalgono le urgenze di salute pubblica, ma c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in gravi condizioni. Sul posto intervenuti diversi mezzi del 118, oltre a vigili del fuoco e polizia. Evacuata la palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Sembrava un terremoto prima dello scoppio. Abbiamo avvertito un forte odore di gas, hanno raccontato alcuni residenti della zona. Siamo al calcio. L'Italia continua a convincere e a vincere. A Bologna ieri sera gli azzurri, nel quarto incontro di Nations League, hanno battuto la Turchia per 3-1, una vittoria che, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, ci proietta al secondo posto del gruppo 1. Il servizio.
5: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara, rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini.
6: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
5: Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
6: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo, e mi è mancato Vialli. Luca Vialli.
5: Da Bologna per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: I think it's about to happen.
1: What?

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Ciao Teo!
0: Ciao Stella!
2: E siete qui per la quarta stagione di Così è cos'ha Radio Show!
0: Siamo tornati finalmente!
2: Che sembra una minaccia, siamo tornati!
0: Siamo tornati, invece
2: siamo tornati.
0: No, non è una minaccia, perché non volevamo l'ora di essere qui di nuovo insieme a voi per partire con un'altra super fantastica, bellissima, straordinaria stagione di Così è cos'ha Radio Show. Vi terremo in compagnia da adesso fino a agosto del 2027!
2: Oh, ma... Mi pare poco.
0: Ne abbiamo da rompercene.
2: Esatto.
0: Vabbè, allora facciamo una cosa. Visto che abbiamo lavorato tutta estate per produrla,
2: sì?
0: Possiamo lanciare la nuova sigla di Così è cos'ha Radio Show.
2: Sigla!
3: Hey! Alza il volume! Ci siamo!

0: Così Cos'ha Radio Show è qui con voi anche per quest'anno. E avete sentito quanto è bella la nostra sigla?
1: È fantastica!
0: È fantastica!
1: Allora proviamo a fare una cosa, Stella.
0: Cosa? Dica, dica.
1: Molti ci conoscono, ma altrettanti molti non ci conoscono. Quindi ci presentiamo. Io sono il me medesimo Teo e abbiamo la nostra
0: fantasmagorica Stella.
1: Assolutamente sì!
0: E ovviamente entrambi molto modesti.
1: Molto modesti, imparerete a conoscerci per chi non ci conosce, mentre chi ci conosce già, siamo due che hashtag resto umile.
0: Molto umile.
1: Insomma, è sempre così. Allora, oggi noi vogliamo partire subito a bomba.
0: Scoppiettando,
1: sì, perché vogliamo buttarci subito in questa prima puntata in un argomento profumoso, possiamo dirlo, profumato. Allora, come al solito, il nostro primo brano è un brano un po' addenseggiante. Oggi partiamo con Hagel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: cos'ha? Radio Show Ugel o Agel, chi dir si voglia. Adesso io ho ben capito, perché alcuni lo pronunciano Ugel, altri Agel. Vabbè,
1: non lo so.
0: Comunque lui insieme
1: ad altri
0: ad Ultranate Move Into the Sun qui su Così e cos'ha Radio Show. Allora, volevo dire una cosa prima di iniziare.
1: Volevo dire
0: una cosa, se mi è concesso, mi consenta, come diceva il nostro amico Silvio. Volevo dire che, oltre alla sigla nuova, noi quest'anno saremo in tre a condurre. Assolutamente sì, ci sarò io, ci sarà Stella e ci saranno le sue scalmane che ci stanno facendo proprio.
1: Adesso cioè, dobbiamo proprio dire a tutti. Dobbiamo dirlo a tutti.
0: È la novità di quest'anno.
1: Esatto.
0: È la novità di quest'anno.
1: L'estate ha portato anche questo. Non era Babbo Natale che portava i doni?
0: Vabbè, sì, esatto. Sì,
1: invece
0: però...
1: a noi arrivano d'estate, a noi è Ferragosto.
0: Ma dai, diciamo, stai facendo l'adolescenza 2.0.
1: Esatto, ho iniziato l'adolescenza 2.0. Solo che ogni tanto questa adolescenza brucia.
0: Ecco, giusto appunto, volevo dire una cosa a riguardo di questa cosa delle scalmane, no?
1: Sì,
0: sai, questi, ecco.
1: Sì.
0: Ma visto, probabilmente potrebbe anche inserirsi nell'argomento di puntata, no? Cioè, le scalmane possono favorire, diciamo, la flatulenza, perché...
1: No, assolutamente
0: perché,
1: no!
0: Perché oggi l'argomento di puntata è proprio quello. Abbiamo trovato un articolo interessantissimo, prima su Focus e poi è stato rilanciato da altre testate,
1: sì,
0: che le puzzette di voi donne effettivamente sono più...
1: Sono più, come dire, flatulente?
0: Sono più profumose. Sì.
1: Ma certo, perché noi in realtà usiamo le pastiglie di rose, quindi
0: bello.
1: Giappone hanno inventato queste pastigliette, tu le inserisci e le puzzette puzzano di rosilline.
0: Ma devi mangiarle?
1: Sì, certo.
0: Sì. Beh, esistono anche gli slip con il filtro antiodore.
1: È vero, saranno carboni attivi. Non lo so
0: se sono
1: carboni. Comunque,
0: attivi,
1: allora, però... partiamo da questa cosa che si dice che Venere, no, si parla sempre di Venere e Marte, no? Differenze tra uomini e donne.
0: Sì.
1: Ecco, la differenza tra uomini e donne è che la scienza dice che le donne hanno delle puzzette più flatulente.
0: Esatto.
1: Perché? È una questione chimica. Sì. È una questione di chimica. Perché la maggior parte del gas è inodore, ma l'1% che compone la puzzetta invece non lo è.
0: Mi piace come è stato definito nell'articolo. Il restante 1% definisce l'esperienza.
1: L'esperienza. È una grandissima esperienza.
0: Che cosa?
1: Comunque, sopravvivere a una puzzetta dell'1% puzzolente.
0: Delle
1: però,
0: tue?
1: No, mie no. Io ho detto che faccio le puzzette alle rose,
0: okay.
1: E poi dico che non è direttamente correlato alle mie scalmane. Non c'entra
0: niente. Quella era
1: una battuta.
0: No, sì.
1: Infatti io prendo solo fuoco. Io sono fiamma, quello dei Fantastici 4.
0: Invece di Stella, fiamma.
1: Esatto.
0: Ci sta. Allora ragazzi, adesso lasciamo un attimo spazio al promo, poi torniamo da voi perché ne abbiamo da dire su questo argomento.
1: Esatto.
0: E ovviamente poi vorremmo sentire anche la vostra e soprattutto voi, popolo di donne, vogliamo sentire. Oggi dovete sbizzarrirvi, è la prima puntata e dovete
1: dirla tutta voi,
0: liberare i vostri chakra. Ok, tanto noi siamo lontani,
1: liberate
0: gli odori non li sentiamo.
1: Gas.
0: Esatto.

0: Così cos'ha il Radio Show è qui con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Stella la fiamma e Teo lui medesimo.
1: È il me medesimo.
0: Allora, l'argomento di oggi è le puzzette, o meglio, siamo
1: donne.
0: Partiti dalle puzzette delle donne,
1: oggi
0: che la scienza dice che profumano di più.
1: Profumano, ecco, profumano. Noi, tra virgolette.
0: Perché noi donne ovviamente ingoiamo pastiglie di rose, quindi le facciamo profumate.
1: Buono, mi piace. Bello, bellissimo.
0: Voi uomini invece mettete le mutande con...
1: Col carbone attivo.
0: Che poi è effettivamente sempre il contrario invece.
1: Perché?
0: Non lo so, perché a me dà l'idea che invece gli uomini le facciano più potenti. Comunque, adesso vediamo. Perché siccome vogliamo che voi siate i nostri
1: protagonisti,
0: vi chiediamo una cosa. C'è qualche aneddoto che avete voglia di raccontarci?
1: Dai, ragazzi.
0: Vi vede i protagonisti e che parla di puzzette?
1: Non fate i timidi. Se volete non mettete il nome, ma tanto...
0: Vabbè, anche se scrivete il nome ce ne sono migliaia, no?
1: Allora dovete farci sapere un vostro aneddoto sulle puzzette scrivendoci a diretta@cosiecosa.com.
0: Esatto, ma... Nel cercare nel web queste cose abbiamo trovato tantissime altre cose che ci facevano ridere e quindi adesso ve le enunciamo.
1: Tanto alcune storiche.
0: Esatto, infatti partiamo da quelle storiche. Allora, le cose storiche che l'imperatrice in un hotel di Monte Carlo, l'imperatrice era Soraya, imperatrice di Persia, praticamente è entrata dopo un altro ospite che probabilmente in ascensore aveva fatto... espletato i suoi argomenti.
1: Posso immaginare
0: e
1: cosa
0: ha definito la situazione bizarre.
1: Come l'ha definita, scusa?
0: Bizarre. Mentre invece
1: chiudo una parentesi su questa cosa, è successa anche a me. Ero in una palazzina di uffici con un ex collega al tempo. Io saluto Silvio. Lui aveva insomma questo, la scorreggina facile. E siamo saliti in ascensore e nello scendere, prima che si aprissero le porte, lui ha lasciato un ricordino sull'ascensore. Quando si è aperta la porta dall'altra parte c'era il mega direttore galattico che doveva prendere l'ascensore.
0: E tu l'hai guardato e hai detto: non sono stato io.
1: Però poi dicono: il primo che canta è quello che ha fatto l'uovo, la gallina che canta. Quindi
0: vero,
1: mi sono preso la colpa.
0: Io penso che avevo un collega che si chiamava si soprannominava Puzzolo.
1: Puzzolo, ma che bello,
0: sì.
1: Che bello.
0: Era l'ottavo nano, Puzzolo.
1: Abbiamo un altro aneddoto, giusto?
0: Storico,
1: ma non lo trovo negli appunti. Dove sono finiti?
0: Allora, l'imperatore Claudio.
1: Eccolo.
0: Storico Svetonio racconta che l'imperatore romano Claudio voleva emettere un editto per legalizzare il rilascio di gas intestinali durante i banchetti, dopo aver saputo di un uomo che aveva rischiato di farsi male trattenendosi per educazione.
1: C'ha ragione, qua viene in soccorso la mia nonna con il suo detto: rombo di culo, sanità di corpo.
0: Anche mia madre lo dice, lo dice anche lei, lo dice in un'altra maniera perché giù in Puglia è soprannominato in un altro modo.
1: Vabbè, però è così.
0: Va bene, a fra poco.

0: Così è cosa Radio Show. Oggi stiamo parlando di puzzette. Siamo partiti dalle puzzette delle donne, che la scienza dice essere un pelino più puzzolenti, un po' più odorose.
1: Anche se io non sono così d'accordo.
0: Stella non è così d'accordo. E siamo arrivati un po' alle leggende, agli aneddoti legati alle puzzette, che bene o male facciamo tutti. E quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci un vostro aneddoto sulle puzzette. Non siate timidi, scriveteci a diretta @cosecosa.com.

0: Lucas Graham con Before You Go a Così e Cos'ha Radio Show. Siete in compagnia del me medesimo Teo, che sarei io, e la nostra fantastica Stella. Vi abbiamo chiesto insomma di raccontarci i vostri aneddoti.
1: Io già inizio a ridere.
0: Io il mio ve l'ho raccontato, Stella. Adesso tocca a te.
1: Ne ho uno che... Allora, ero insieme a un fidanzato.
0: Sì.
1: E praticamente, ovviamente, sai, c'è sempre un po' di vergogna, così, no? Non si fa mai, insomma. E allora, a un certo punto, dopo un po' di tempo che si stava insieme, e io ovviamente non volevo fare puzzette, me ne è scappata una.
0: Così.

0: Ok, dovrebbe dirtelo a scoreggio, tipo ti amo, diventa così. Giusto?
1: Potrebbe essere.
0: Potrebbe farlo così. Va bene,
1: va bene, tocca a voi, tocca a voi.
0: Leggiamo
1: allora
0: qualche messaggio che è arrivato alla nostra casella.
1: Io
0: diretta,
1: voglio dare precedenza alle donne.
0: Diretta,
1: oggi.
0: Diretta at cosecosa.com. Vai, vai.
1: Elena, 27 anni. Ero in ascensore con il mio capo e altre quattro persone. Vedi,
0: questo
1: succede sempre così.
0: È un must questo.
1: Silenzio totale. A un certo punto parte una puzzetta misteriosa. Il mio capo guarda me, io guardo lui e nessuno ha più detto una parola fino al piano 10. Vai,
0: vabbè,
1: vai,
0: vabbè.
1: Tocca a te.
0: Sara, da bambina pensavo che le puzzette fossero rumorose solo per colpa dei pantaloni. Una volta ho provato a farne una sotto una coperta e ho scoperto nel modo peggiore che l'aria non sparisce. Torna indietro. Giusto.
1: Infatti, perché
0: giusto,
1: quelle sotto le coperte sono le peggiori. Vabbè, perché poi quando alzi la coperta.
0: Avete provato a farle in vasca?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Ecco, provate.
1: Vabbè, proverò.
0: Blu, le mille scorregge blu.
1: Francesca, vai. In treno, posto finestrino, avevo mangiato fagioli a pranzo.
0: Ale.
1: Ho resistito per un'ora, poi ho ceduto. Il signore accanto a me si è alzato dicendo: vado a prendere un po' d'aria. Eravamo dentro un freccia rosa.
0: Cioè, neanche di giri. Vabbè, capita. Chiara, leggiamo tutte quelle delle donne oggi.
1: Sì, perché visto che avete tirato in ballo le donne.
0: Chiara, durante una lezione di yoga, beh, questo è un altro classico, posizione del bambino, silenzio, respirazione, concentrazione, e improvvisamente una puzzetta. L'insegnante ha mantenuto una calma incredibile e ha detto: lasciamo andare anche ciò che non ci serve.
1: Cioè, non ho mai più fatto yoga. Oh, Shrek diceva: meglio fuori che dentro.
0: Io leggerei l'ultimo, Stella.
1: Vai, allora io direi Giulia. Vai. A scuola una volta è partita una puzzetta durante un'interrogazione. Il professore si è fermato e ha detto: bene, vedo che l'atmosfera si sta facendo più distesa.
0: Carino.
1: Io volevo scomparire.
0: Carino. Poi, a scuola si fa la gita, la gara. Io l'ho fatta anche con l'accendino. Cioè,
1: davvero?
0: Certo.
1: Perché hai risaputo che prende fuoco.
0: Perché nella puzzetta, certo, c'è una percentuale di zolfo.
1: Sì, hai fatto la fiamma?
0: Sì.
1: Porca vacca, ti hai fatto la fiamma?
0: Vabbè, no, il fiammone, però si incendia.
1: Ma pensa te, adesso ti vedo tutto sotto un altro aspetto, da un altro lato, come dire.
0: Arriva Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, il sole.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, e questo è il nostro momento della vita l'è bella.

0: il nostro comodo, un'istituzione,
1: non
0: anche quest'anno
1: non metterlo.
0: Anche in questa stagione l'abbiamo messo, ovviamente.
1: Sì,
0: magari
1: ovviamente
0: quest'anno ci saranno, ve lo anticipiamo, delle variazioni, perché alcune
1: sì
0: volte prenderemo spunto da pagine, blog, commenti memorabili piuttosto che PSDM,
1: esatto,
0: mamme pazze, robe così. Oggi però vogliamo mantenere la nostra tradizione e andare con le freddure, le battute prese dal web.
1: Possiamo... E andiamo, dai.
0: Vai, vai.
1: Allora,
0: vai.
1: La felpa.
0: Scusa Stella, ieri ho dimenticato la felpa a casa tua.
1: Ma vai tranquillo, appena ci vediamo te la do.
0: Ah, ok, grazie. Ma per la felpa come facciamo?
1: I dottori.
0: Due medici fanno l'amore. Cara, si vede che sei ginecologa, ti muovi molto bene.
1: Si vede che sei anestesista, non sento nulla.
0: Grazie. Dal dottore.
1: Dottore, mio figlio ha mangiato una moneta da un euro. Pensa che morirà?
0: Ma signora, i politici si mangiano milioni e stanno tutti benissimo. Questa era cattivella,
1: un po' politica. Il nipotino. La nonna cammina con il suo nipotino per la strada. Non farti vedere, stiamo passando davanti a scuola. La tua maestra non deve vedere che hai marinato la scuola.
0: Nonna, nasconditi tu. Le ho detto che oggi non sarei andato perché sei morta.
1: La svista.
0: Silvia, quando sto con te dimentico tutto.
1: Ma io mi chiamo Stella.
0: Appunto, hai visto?
1: Chi è sta Silvia?
0: Non lo so.
1: La laurea. Ma alla fine tua figlia ha finito gli studi?
0: Certo, adesso è video and stylist aesthetic creative.
1: Wow, sarebbe?
0: Si filma i piedi in un social di Guardoni e ci mantiene tutti.
1: Viva OnlyFans.
0: Posso dire una cosa? Sì. Posso dire una cosa? Anche Stella voleva aprire OnlyFans per fare i milioni con i suoi piedini.
1: Perché ho dei bei piedini.
0: Sì, va bene. Va bene, va bene.

0: Così è Cosa Radio Show e siamo ancora qui con voi. Adesso cambiamo un attimino argomento. Beh, dai, e passiamo a qualcosa di un pochino più bello, di un pochino più sorridente, un pochino più serio. Ma non è non del tutto serio, perché? No. Perché parliamo delle giornate mondiali.
1: Oh, bello, bello, mi piace.
0: Ti piace? Sì. A fra pochissimo.
1: Gemelli diversi per farti sorridere.

0: Così cos'è il Radio Show? Io sono Stella, qui con me c'è Teo e eccomi. Partiamo con questa frase: ogni sorriso ti rende più giovane di un giorno.
1: Ma che bello!
0: Bellissimo, bello, vero? Bello. Allora, dicevamo sì. Che il 2 ottobre,
1: esatto, in questa settimana effettivamente,
0: esatto,
1: il 2 ottobre
0: è la giornata mondiale del sorriso.
1: È vero.
0: Il sorriso rende più giovani, allunga la vita, ti migliora l'umore,
1: sì,
0: ti svolta la giornata,
1: sì,
0: è la cosa fondamentale che tutti noi dovremmo avere per poter vivere nella nostra vita.
1: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Una vita senza sorriso è una vita sprecata, possiamo
0: dire.
1: Sì,
0: è vero.
1: Cioè, dai,
0: anzi, io vi do anche un consiglio: regalateli questi sorrisi, perché
1: esatto,
0: non costano niente.
1: È vero,
0: non costano niente.
1: Vedi, le puzzette fanno ridere, però.
0: È vero,
1: vedi?
0: Le puzzette
1: in qualche
0: fanno
1: modo
0: ridere,
1: ci
0: quindi
1: preso.
0: Qualcosa ci abbiamo preso,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: È tutto correlato. Ma allora, vi dico solo una cosa che mi ha fatto riderissimo quando l'ho letta, che ci sono 18 tipi, cioè ognuno di noi ha 18 tipi di sorrisi diversi.
1: È vero.
0: Da quello genuino a quello felice, a quello di facciata, a quello forzato, a quello di cortesia.
1: Tu sei
0: a quello
1: una
0: di
1: che
0: allegro.
1: Sa ridere, raccomando.
0: Io sì.
1: Prova. È vero.
0: Poi che tipo di risata vuoi sentire?
1: Quella malefica. Ti vengono tutte. Ti
0: faccio
1: vengono
0: anche di quella di cortesia.
1: Va bene. Allora, però è una cosa importante, ragazzi.
0: Sì.
1: Nei tempi che corrono ultimamente, secondo me
0: bisogna, un sorriso ogni tanto bisogna farlo.
1: C'è da ridere. Sì,
0: sì, sì.
1: C'è da ridere.
0: Ma poi c'è anche un'altra cosa connessa, perché il 2 di ottobre è anche un altro giorno molto importante.
1: È
0: la
1: roba.
0: Festa dei nonni.
1: È vero.
0: E i nonni sono patrimonio dell'UNESCO. Secondo me tutti i nonni sono patrimonio dell'umanità.
1: Sì.
0: E soprattutto non c'è nulla che non faccia sorridere di più un nonno che non un nipote. Cioè, i nonni, quando arrivano i nipoti, improvvisamente cambiano vita.
1: Si accendono, Si sente.
0: È vero, si accendono. È una roba terribile. Cioè, terribile, meravigliosa in realtà, non terribile. Ma è una cosa. A parte un pochino si stupidiscono anche, no?
1: Sì,
0: ma poi fanno con i nipoti tutto quello che non hanno fatto con te, che sei suo figlio.
1: Assolutamente vero. Io volevo dire anche un'altra cosa che mi sembra doveroso e giusto. Tanti di noi purtroppo i nonni non li hanno più, quindi salutiamoli
0: nonni.
1: E magari ogni tanto andate a portargli un fiorellino, ragazzi,
0: sì,
1: perché io lo dico e faccio mea culpa, non è che vado proprio spessissimo.
0: No, io ogni tanto però purtroppo non ci vado quasi mai, perché i miei nonni sono lontanissimi, però li penso sempre.
1: Beh, certo, assolutamente,
0: quindi...
1: sì. Allora, salutiamo tutti quelli che ridono e tutti i nostri amici e carissimi nonni, giusto?
0: Esatto.
1: Giusto. Allora, noi torniamo tra pochissimo perché è in arrivo il primo GV della stagione.
0: Esatto, e questo
1: Good
0: sarà
1: Vibes.
0: Molto impegnativo.
1: Assolutamente sì. Ci vediamo tra poco. Sigla Good Vibes.

0: Così cos'è Radio Show anche quest'anno è con voi col Good Vibes.
1: È vero, il momento delle vibrazioni
0: positive. Il momento
1: positive.
0: Delle vibrazioni positive. E quest'anno vogliamo introdurre un amico che secondo me spesso troverete, tornerà ed è il nostro amico Alessio Andrea Balza. Il nostro amico Alessio Andrea Balza è in realtà il soprannominato Iosno, che è una persona che ha deciso di cambiare la sua vita da un certo punto in avanti seguire una, come dire,
1: uno stile di vita
0: più completamente diverso.
1: Più tranquillo, segue quella che molti di noi seguono, molti di voi seguono, che è la famosissima mindfulness.
0: Lui però è il primo in Italia che trasforma questa disciplina in uno spettacolo teatrale.
1: Bello.
0: Coinvolgendo
1: tutti il pubblico.
0: Tutto il pubblico.
1: Allora niente, dai, lanciamolo e sentiamo cosa da dirci in questo primo Good Vibes di stagione.
2: Ti rendi conto che fatica fai ogni giorno? Voglio dire, fare l'umano è bello impegnativo. E devi stare dentro un corpo che continua a cambiare con le sue necessità, i dolori. Devi capire cosa senti, cosa non senti, provare a capire gli altri che puntualmente intanto non ci capiscono, e guadagnare, scegliere le cose giuste che poi sono quasi sempre sbagliate, perdere le persone care. E il giorno dopo ti svegli e devi comunque sempre comprare il pane, portare i figli a scuola, rispondere tutto bene grazie a 25.000 persone, e mentre fai tutto questo magari riesci anche ad accusarti di fare poco, che non sei ancora abbastanza o come vorresti tu, ma dico, al mattino guardati con rispetto e ogni tanto cerca anche di volerti bene, perché lo sai soltanto tu quanto ti costa certi giorni essere te. Quindi oggi dico, lasciati in pace, almeno tu, almeno tu.
1: Così è cos'ha il Radio Show, ed eccoci a rientrati dopo questa perla, insomma, di Iosno, per conosciuto come Iosno. Potete cercarlo su tutti i motori di ricerca, internet, Google e social vari. E cosa dice? Una cosa effettivamente proprio vera che accade a tutti, no? Insomma, siamo tutti circondati da mille cose da fare, da mille persone che hanno bisogno, da mille cose. E ci dimentichiamo di noi stessi.
0: Di
1: volerci bene noi stessi, di dedicarci del tempo, insomma.
0: Non solo, dice, c'è già il mondo che vi tortura, no?
1: Non torturatevi da soli.
0: Allora, questo, devo dire la verità, io ho preso, poi ascoltato uno, ne ho ascoltati tanti altri.
1: Perché poi ti prende il trip.
0: Sì. Ve lo dico, diventa una droga, perché poi li ascoltate tutti. E effettivamente, io, per come sono fatta io, un pochino dovrei ascoltarlo, perché io sono una trituratrice di pensieri, mettiamola così.
1: Sì, questo è vero.
0: Teo tra l'altro me lo dice sempre, e a volte si arrabbia anche per questa cosa, perché dice, ma perché ti fai del male? Ma non è una cosa che tu, anche lui stesso lo dice in altre cose, dice, non è una cosa che tu fai apposta, no?
1: Certo.
0: Però lui giustamente consiglia, perché devi farti del male se già il mondo ti fa del male?
1: Infatti dà un consiglio, dice, almeno oggi lascia perdere,
0: esatto.
1: Lascia perdere, non romperti i coglioni da solo, diciamolo, perché c'è già veramente tutto il mondo che ti rompe le palle. Quindi niente, Iosno è stato con noi, sicuramente tornerà, perché ci piace, a noi ci piace.
0: E secondo me andremo anche noi da lui.
1: Andremo anche magari a trovare Iosno.

0: E a Così è Cos'ha torna imperterrito, immarciscibile anche il nostro super mega astrosex.
1: Yeah.
0: Sono i due segni più hot della settimana. E ovviamente la nostra astrologa Stella ci darà i consigli per vivere al meglio questa settimana. Posso dire?
1: Sì.
0: Hot. Tongi patongi. È un po' che non lo facevo, dai, fammelo fare. Tongi patongi.
1: Qualche giorno ti riprendo e ti metto su Instagram.
0: Va bene, hai ragione. Vai.
1: Allora, come abbiamo finito, così ricominciamo. E quindi abbiamo il Capricorno. Marte opposto rende le reazioni più immediate e una discussione può lasciare spazio a un riavvicinamento passionale. Non cercare però di usare il sesso per evitare un problema reale, perché la relazione resterebbe comunque più debole. Con Lilith nel tuo segno, dal 14 sarai meno disposto a seguire abitudini che ormai ti annoiano e cercherai novità scottanti. Ottobre ti spinge a parlare più chiaramente dei tuoi desideri e a smettere di aspettare che il partner capisca tutto da solo. Marte aumenta la tensione, ma ti rende molto più passionale. Dopo metà mese potrai concederti un'esperienza che finora avevi rimandato per eccesso di prudenza.
0: Molto bene.
1: Il mio consiglio sexy è: per voi che amate il controllo in tutto e per tutto,
0: siamo degli Excel viventi.
1: Esatto. Invertite i ruoli. Lasciate per una sera che sia uno dei due a organizzare completamente l'atmosfera e l'altro a lasciarsi sorprendere, carta bianca su tutto.
0: Mi piace, mi piace. E si rifà un po' quello che abbiamo ascoltato di Osno. Cioè,
1: è vero,
0: oggi io non faccio
1: andare.
0: Niente,
1: oggi non faccio niente. Bilancia,
0: e
1: qui
0: tu,
1: ci sono io.
0: Sei tu.
1: Sì, ti piace essere desiderata, ma non sopporti chi pensa di averti già conquistata. All'inizio del mese avrai un fascino irresistibile e ti divertirai a tenere qualcuno sulle spine. Più avanti, però, inizierai a cercare passione, presenza e gesti che dimostrino interesse. Difficilmente sarai tu a prendere l'iniziativa e un partner passivo non va bene. Potresti cercare nuovi partner o riscoprire novità in quelli attuali.
0: Interessante.
1: Consiglio sexy: rallentare.
0: Oh.
1: Dedicate più tempo a baci, carezze e contatto fisico invece di puntare subito all'intimità sessuale. Chiaramente sono solo preliminari, poi si passa al sodo.
0: Beh, giustamente. Mi è venuta in mente una cosa che intanto che parlavi.
1: Cosa?
0: Esistono i presidi slow food, quelli per il cibo, per mangiare
1: sì,
0: lentamente. Dovremmo fare anche i presidi slow sex, per goderselo un po' di più.
1: Molto di più. Perché sai, in un mondo che va tutto di fretta, avere un momento di tranquillità,
0: almeno quello,
1: non è male.
0: Andrebbe fatto bene. Allora, in arrivo una canzone strepitosa, secondo me questa è veramente una canzone che fa molto molto sexy, secondo me, ritratta dalla colonna sonora del Moulin Rouge, il tango di Roxane.

0: Cosa Radio Show, ben ritrovati al microfono. Ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e questa è la prima puntata di questa super stagione che è iniziata proprio oggi.
1: Scoppiettante.
0: E staremo insieme fino a luglio del 2027, salvo cataclismi piuttosto che guerre.
1: Noi ci proviamo.
0: Allora, ovviamente. In questo ultimo talk di puntata si entra
1: abbiamo il tuo momento
0: in uno spazio un po' tongi patongi.
1: Però è uno spazio hot, anche un po' storico,
0: è vero. Sì.
1: Abbiamo scoperto tramite
0: un articolo
1: esatto, che nel Medioevo, se un uomo era troppo nervoso, veniva suggerita un massaggio genitale.
0: Okay. Il famoso happy ending.
1: Io l'ho chiamata pippa terapia. L'ho soprannominata così.
0: La pippa terapia.
1: Cosa succedeva? Si credeva che ansia, stanchezza, depressioni fossero provocati da un accumulo di energia nei testicoli.
0: Ok.
1: Quindi questa cosa era capace di alterare l'equilibrio del corpo.
0: E infatti da qua che nasce l'espressione "oggi c'ho due palle", così.
1: Esatto, esattamente.
0: Ecco, esatto.
1: Quindi la cura veniva chiamata appunto massaggio genitale
0: terapeutico.
1: Era praticato da terapeuti, levatrici e persino da alcuni monaci che studiavano la salute.
0: Hai capito i fraticelli?
1: Ma sono quelli delle fiere, quelli che schiacciano.
0: No,
1: dietro...
0: sono quelli che cucinano su realtà. Okay.
1: È vero.
0: Perdonatemi.
1: Scusate, ogni tanto ci parte la battuta. Gli uomini entravano irritabili in queste stanze.
0: Sì.
1: E tesi, e ne uscivano rilassati, sorridenti e con aria completamente rinnovata.
0: Vabbè, ma non hanno inventato niente, cioè sono i centri massaggi asiatici di adesso sostanzialmente, no?
1: Più o meno sì, non è cambiato nulla. Però sai, nella storia in realtà veniva appunto, come dire, utilizzato,
0: sì, allora,
1: proprio come terapia.
0: Questo è una cosa che si narra succedesse nel Medioevo, ma già gli antichi romani si sollazzavano bellamente,
1: è vero. Tra l'altro, ecco, la battuta finale di questo articolo, quello che mi faceva ridere è che siccome succedeva che magari uno aveva un appuntamento fisso, no? Per esempio, che ne so, uno c'aveva il giovedì
0: in cui
1: aveva il massaggio, no?
0: Sì.
1: Chissà perché il mercoledì, che era il giorno prima, era sempre stressatissimo. Trovava qualsiasi scusa per poter arrivare al giovedì, che aveva tempo, di dire "ciao, che vado a fare il massaggio".
0: Va bene.
1: Ognuno c'ha il suo giovedì.
0: E allora arriva una canzone fantastica, secondo me, di un artista del compianto Lucio Dalla. Non poteva essere che Disperato Erotico Stomp. E vi lasciamo al messaggio finale, ma prima poi torneremo con i nostri saluti. Vai, Lucio.
2: Che hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

0: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato al termine della prima puntata della quarta stagione, un po' come Netflix,
1: un po' come Netflix,
0: no? Esatto, noi prima, seconda, terza,
1: facciamo
0: quarta.
1: Le stagioni.
0: Chissà se arriveremo come Walking Dead anche all'undicesima.
1: Ma perché no?
0: Perché no?
1: Ma perché no? Allora salutiamo tutti gli amici che sono stati con noi oggi e ci hanno partecipato alla puntata,
0: certo,
1: scrivendo a diretta@cosiecosa.com. Salutiamo tutte le nostre storiche radio, insomma, che ci trasmettono. Salutiamo
0: sì,
1: quegli amici nuovi che sono arrivati
0: è vero.
1: Questa stagione. E poi io saluto e faccio veramente i miei auguri di cuore a Stella, perché il 2 ottobre è il suo compleanno. Quindi davvero di cuore, da parte mia, di tutte le radio e di tutta la nostra redazione, tanti auguri, Stella.
0: Grazie.
1: E ci risentiamo
0: la prossima settimana. Un bacio grandissimo.
1: Ciao.

0: Sky, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente e alle sue novità. In questo martedì nostro ospite sarà Sorriso, parleremo di questo progetto che stiamo spingendo già da diverse settimane e quindi dopo nello spazio interviste. Subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1989.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia and Blues.

0: la musica, l'intervista.
1: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei. Benvenuta Sorriso a Ora Musica.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
1: C'è un po' di curiosità, perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività, perché è Sorriso.
2: Esatto.
1: Chi c'è dietro,
2: esatto,
1: Sorriso?
2: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai, un po' originale,
1: infatti.
2: Quindi, sorriso, allegria.
1: Tu e una ragazzina, ecco,
2: sì.
1: Chi è questa ragazzina?
2: È una ragazzina che abbiamo conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
1: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
2: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
1: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina,
2: sì,
1: senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
2: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'è la maturità, quindi bisogna che
1: si impegni lì, dopo vediamo, esatto.
2: Certo.
1: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
2: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai,
1: certo.
2: Un percorso musicale.
1: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso. Grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
3: C'è una

0: anche oggi Cliders tra le promozioni di Ora Musica, questa raffinatissima There's No Way, già da qualche settimana in programmazione qui nei nostri spazi quotidiani con le novità indipendenti. È uscito anche Alessandro Bosco con l'anticipazione di quello che è il suo ultimo disco. Questa canzone si chiama Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

esce con l'Atlantide Alessandro Bosco, un altro sì è il titolo del suo nuovo singolo tra le novità di Ora Musica. Torniamo un po' indietro nel tempo, perché questo è stato uno dei protagonisti dell'estate appena conclusa, Amor Perdido di Elena Presti.

0: mondo che non esiste.
1: Dalla Puglia Florenzia, Ombre Riflesse, il titolo del suo singolo in promozione qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: 1982, esce L'Arca di Noè, album di Franco Battiato, e dentro, tra le varie canzoni, c'è Voglio Vederti Danzare.

0: Un bel valzer viennese accompagnato dal maestro violinista Giusto Pio per chiudere Voglio Vederti Danzare dall'Arca di Noè oggi nel nostro spazio ricordi qui Aura Musica. Adesso si torna invece alle nostre promozioni, ci ha accompagnato per tutta l'estate, è ancora in promozione Davide Buzzi, Matto di te.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

C'era parole scavate, scavate in un campo di grano. Le stesse parole che adesso diventano un campo minato. 16 anni ma ancora bambina, quanto è facile dirsi ti amo. Tu mi volevi leggera, io non riuscivo a smettere. Leggera scomparivo piano, come risate in una casa vuota. Diventava pesante riempirla con te, alimentavi il mio senso di colpa. Finivo per saltare i passi quando toccavi quei tasti. 46 kg non sono poi tanti, ma sembra che a te non basti. Sembra che a te non basti.

0: 46, il singolo di Grace, tra le novità di Ora Musica, brano intenso di questa ragazza cantautrice con una voce molto molto particolare. Particolare anche la voce di Jadi, novità della scorsa settimana con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno

0: battere.
1: Non ti sposo più, la canzone di Giadi, altra canzone che insomma racconta una storia d'amore abbastanza tormentata, eh? Siamo sulle voci femminili, dopo Giadi, dopo Grace, ecco che torna ora musica Francesca Gallo.

anche questa settimana la canzone di Francesca Gallo risulta una canzone ad altissima rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Si chiama Leggera e l'hai ascoltata nel nostro spazio quotidiano dedicato appunto agli artisti indipendenti. Sono tornati anche gli Stil Novo, nuovo singolo Appesi a un filo.

noi restiamo dentro a cambiare posto ai piatti, a sporcare il silenzio. Tu con i capelli sciolti, io con la testa altrove. Ma quando dici il mio nome, torno subito qui. Vieni qui, terra di sale, resta un po' così.

Attenzione, buon compleanno a Gaspar, benvenuto! E questo disco per lui!

0: abbiamo questo!
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
1: Angolo dei ricordi, 1981, usciva La voce del padrone, album di Franco Battiato, e questo è uno dei grandi estratti da questo disco, Centro di gravità permanente. Ve la ricordate?

alla ricerca del centro di gravità permanente. Sicuramente ci saranno diverse persone che stanno ascoltando la radio e che questo centro di gravità permanente non sono ancora riuscite o riusciti a trovare. Franco Battiato dalla Voce del Padrone, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

da Narni, ecco Roberto Valerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò. Oggi qui a Ora Musica, novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: santo.
1: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui per anticamere della mente, fanno ostacoli al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

corse, in automobile, nel sentiero praticabile, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando sopra gli alberi scendevamo a far l'amore noi.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Legge elettorale al traguardo finale, giovedì il via libera definitivo alla Camera. Il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli, opposizioni sulle barricate, è uno schiaffo al Parlamento. Centinaia di droni ucraini sulla regione di Mosca, almeno 2 morti e 9 feriti, timori per un allargamento del conflitto dopo la denuncia degli 007 tedeschi. Fuga di gas, violenta esplosione in una palazzina a Bergamo, 9 feriti, 2 sono gravissimi. Nations League, un'Italia sempre più convincente, batte ancora la Turchia per 3-1. Mancini soddisfatto, siamo un bel gruppo, poi si commuove ricordando Vialli.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Daniela Ubaldi, per lo sport da Bologna Maurizio Pizzoferrato. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale, il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Sentiamo Donzelli di Fratelli d'Italia.
2: Dopo che il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia su un provvedimento, il provvedimento non passa, ma non è una questione politica, è una questione di rispetto istituzionale, immediatamente dovrebbe salire al colle Prassi, sarebbe una follia immaginare diversamente. Guardi, non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula, e l'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene.
1: Sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi, più Europa in sciopero della fame da 7 giorni. Sentiamo per il PD Federico Fornaro.
3: Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento e in particolare alla Camera. Perché lo fate? È evidente. Avete paura della vostra maggioranza, avete paura della tenuta, avete paura del voto segreto che per fortuna ci sarà nell'ultima votazione.
1: Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più intenso degli ultimi 2 anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino a Mosca. Sul fronte opposto, un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev, nuovo allarme degli 007 tedeschi che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times. L'esercito estone si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta ad un potenziale attacco russo. La Spagna si prepara al voto anticipato il prossimo 29 novembre a dare l'annuncio di elezioni anticipate. Ieri il premier socialista Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez, che finora i sondaggi danno in svantaggio rispetto ai popolari e all'ultradestra di Vox, fa ora appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutto il paese. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in condizioni gravissime a seguito della fortissima esplosione che ieri sera ha sventrato una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. Una 50ina le persone sfollate. Sembrava un terremoto. Prima dello scoppio abbiamo avvertito un forte odore di gas, hanno raccontato alcuni residenti della zona. Secondo i primi rilievi, la fiammata è scaturita dalla cucina di un appartamento situato al piano rialzato dello stabile. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, rimproverando le frequentazioni poco sicure. La ragazza, condotta in questura, è stata denunciata per lesioni gravissime. Continua la settimana caratterizzata dall'assegnazione dei premi Nobel. Dopo quello per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla una donna e un italiano. Sentiamo.
4: Su 230 Nobel per la fisica assegnati, solo 5 sono andati ad una donna. Ecco perché tra i favoriti di quest'anno spicca la scienziata svizzera Nicola Spaulding, fisica dei materiali all'ETH di Zurigo. La sua ricerca si concentra sui multiferroici magnetoelettrici. La Spaulding, che progetta materiali per consumare meno energia, deve però vedersela con un favorito ricorrente, John Pendry, fisico teorico dell'Imperial College di Londra, fondatore della scienza dei metamateriali. Un'applicazione narrativo ha spedito Pendry nell'Olimpo tra le tecnologie militari ed Harry Potter. Il mantello dell'invisibilità inganna luce e radiazioni, facendole scivolare intorno ad un oggetto come se questo non esistesse. Quest'anno però nella lista di Clairvate, considerata l'anticamera del Nobel, troviamo anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. È un pioniere della fotonica e uno dei padri del laser a cascata quantica. Già presenti in numerosi laboratori, questi laser sono fondamentali per il monitoraggio dell'inquinamento, la diagnostica medica, il controllo di processi industriali e il rilevamento di esplosivi. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Calcio, un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League. Siamo un bel gruppo, è la base giusta per arrivare a dei risultati, commenta soddisfatto il CT Mancini, che poi si commuove ricordando Vialli. Il servizio.
5: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio, in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori e il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ral Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
6: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
5: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
6: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
5: Da Bologna per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albi S. DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
13: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy, da Don Diego,
11: Walter Filardi,
13: Albi S,
10: Matteo Rossi di
11: House Music, Michael Flower.
9: Baby. Vi aspetto, ciao.
11: Vi aspetto.
8: Vi aspetto, hasta luego mi gente.
13: Da Walter Filardi è tutto, ciao.
12: Music Fantasy.

0: Sì, vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco le piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela.
1: Vabbè, pure questa è buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: occhi miei.
1: Sono le 14.
2: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
3: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
4: Non rifatelo a casa. Beh, è un album intitolato proprio

Kiss in Dynamite. E allora non baciate la dinamite, perché potrebbe essere un gesto leggermente esplosivo. È così che andiamo ad aprire la sintesi della RAM 7 Vasu 5, che contiene il più alto nuovo ingresso

e Kissing Dynamite fanno sul serio, si sono fatti attendere, ma ecco qua l'asso che calano subito. Il singolo è I Will Be, giusto per far vedere a che cosa puntano e in che tipo di forma sono. Rebecca Black arriva con questa Exhibitionism.

Rebecca Black, new entry di 7 giorni fa, già in salita fino in posizione numero 20. Al 17 torniamo in Italia per una situazione incombinata tra Blue Ombre, Danny Music e Safil, perché questa è Good Wife Did You.

Segreti del Folletto di Minneapolis, Prince in posizione numero 8. Ci spostiamo in zona 5 perché arriva tutta quanta l'energia, tutta quanta la sensualità

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e Jafar Tatikan, DJ, va.

0: Just Radio, proprio radio, ed è davvero un peccato a volte che sia così, perché sapete che quando c'è Settimana di JK7 siamo collegati con oltre 80 emittenti in tutta Italia, qualcuna è in Europa, qualcun'altra addirittura fuori dagli oceani, al di là degli oceani, quindi insomma il ben trovati a tutti quanti, si potrebbe dire, come diceva una volta Niccolò Carosio, amici vicini e lontani. Però è un peccato essere in radio, anche se lo ritengo, lo sapete bene, lo strumento più affascinante, perché a volte sarebbe bello godere di tutto il frizzo delle protagoniste del catwalk, insomma la nostra missione è allungare l'estate. Allora, se riusciamo, abbiamo ancora ospitesse che di solito caratterizzano la nostra estate, e siccome vi ho parlato, avvicinandomi alla data, a quella che sarebbe stata la finale di Miss Europa, a cui abbiamo aderito come Sette Va redazione, siamo da magazine con il Venere d'Europa, ovviamente non c'è da avere difficoltà nell'immaginare che abbiamo un'altra protagonista sicura e certa tra le principali, tra quelle che hanno davvero spiccato per eleganza, per brio, per esuberanza tra tutte quante. E sto parlando di Terry Volpe, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto, mi sentite? Ci sono. che piacere di sentirti. Ecco.
0: Sì, perché ci siamo visti.
1: Alla finale, sì, la finalissima di Miss Europa che si è tenuta il weekend scorso. Bella, bellissima.
0: Cioè, davvero.
1: A Ravenna. Ricordami il Lido, per favore, perché poi.
0: Lido Adriano,
1: sì, una struttura meravigliosa. Bella, gente brava, gente solare, gente allegra, cibo ottimo, squisito, staff meraviglioso, e tu ne fai parte, lo sai Francesco, te l'ho detto.
0: Grazie Stella, grazie.
1: È stato magnifico, sì, bellissimo, mi sono divertita tantissimo con tutti gli ospiti, abbiamo ballato, cantato, riso, cioè io penso che queste manifestazioni, queste esperienze dovrebbero essere, ecco, all'ordine del giorno.
0: Sì, perché sono dei bei weekend allungati, insomma è l'occasione per stare insieme, poi dopo c'è le fasce, la competizione,
1: ma poi ti permettono di evadere dalla routine giornaliera, no? Io per esempio sono una mamma, lavoro, quindi gestisco la casa, il lavoro, la famiglia, quindi cosa vuol dire per una mamma prendersi anche un giorno per se stessa, perché ricordiamoci, le mamme sono anche donne.
0: Non
1: si fa niente di male, non si fa niente di male, ci si diverte, cioè, puoi incontrare qualsiasi persona. Io per esempio ho fatto amicizia con tante donne, ma tante del mio paese e anche fuori regione, tra l'altro, perché appunto io sono, abito in provincia di Pisa, quindi venendo a Ravenna è un altro posto proprio, ed è una cosa favolosa. A me piace legare, mi piace fare amicizia e poi conosci persone meravigliose, via.
0: È chiaro che qua in regia, in redazione, hanno fatto tutti quanti, ma come, con l'accento così, in effetti sei toscana di adozione, perché il tuo accento partenopeo non lo perdi, quindi
1: no.
0: Che è bellissimo, dolcissimo, infatti fa proprio questa donna solare ed esuberante a tutti gli effetti, davvero un personaggio. Allora facciamo così, stai con noi durante tutta quanta la prima parte della K7, della puntata di oggi, e poi dopo insomma facciamo altre chiacchiere, va bene?
1: Va benissimo, resto in attesa e vi ascolto con immenso piacere, Francesco.
0: Ok, allora
1: grazie a tutti voi.

0: frutta fresca, perché va detto con una sola T. E naturalmente in interfono a microfoni chiusi stiamo facendo un'altra trasmissione parallela con Terry Volpe, che non smette mai di parlare, ci sta facendo davvero tutte quante le storie possibili immaginabili, simpaticissima, ed ho appunto il privilegio di avere doppia puntata, perché ce n'è una con voi condivisa e una che invece mi sto facendo da solo con lei, davvero irresistibile per simpatia. Però a proposito di simpatia, ha colpito anche il passaggio giuria, non so se si può raccontare l'aneddoto, cara Terry, perché quando tu sei arrivata in giuria, salutiamo anche Gypsy Fiorucci, perché ognuno fa delle domande, no? E invece lei cosa ti ha chiesto?
1: Allora, io mi ricordo di questa donnuna bellissima, i suoi capelli favolosi ricci, e degli altri giurati non me li ricordo perché ero talmente emozionata che non mi ricordo, ma forse me la ricordo lei, perché lei mi ha fatto una domanda bellissima e mi fa, dopo aver raccontato insomma la mia storia, perché poi quando sei in giuria, no, ogni giurato ti fa una domanda o legata al concorso, magari legata alla vita. Questa donna l'ha visto, evidentemente dice che se c'è problema, nel senso dice, mi ha detto, ma te cosa ti aspetti da un uomo? E io ho detto, no, la stabilità mentale, ragazzi, perché manca, oggigiorno manca un uomo che abbia la stabilità. La stabilità, ragazzi, è importante. Cioè, con le vostre donne, con le vostre mogli, per piacere, fategli stabili di mente, cioè siate coerenti, rispondetele, non scappate.
0: A volte purtroppo manca.
1: Qui si scappa pure, no? Ti facevo l'esempio della manina, insomma, del confronto. Cioè, qui scappano tutti, ma dove vanno?
0: A volte manca la coerenza anche sul lavoro, no? Speriamo di rincontrarci nella giostra infinita. Allora,
1: sì, anch'io.
0: Passiamo in zona 21 e poi riprendiamo il discorso, va bene Terry?
1: Va benissimo, ti aspetto.
0: Ok, e allora eccoci.
1: Grazie di cuore.
0: Eccoci in zona 21 con Robin Schulz e Watermat, questa è Take It Slow.

0: Naturalmente, prima di passare in diciottesima, abbiamo ancora da scambiare delle chiacchiere con l'iperattiva esuberantissima Terry Volpe, che non si ferma mai. Nuovi episodi, perché è in programma uno shooting. Speriamo di avere in anteprima le foto, poi sarei ospite in una corrida. Ormai ce ne sono tante, no? Perché la corrida è quella di Corrado, però poi dopo sono state fatte diverse edizioni televisive, ma è bello scoprire che se ne fanno diverse dal vivo in ogni parte d'Italia.
1: È vero, sì.
2: Sì, sì, sì, siamo ospiti il weekend prossimo, praticamente, dallo spettacolo di Frank Guarino e il Celentano, no? Come dicesti tu, perché sì, perché lui fa l'imitatore da tanti anni.
0: Ma poi è identico, è proprio un sosia di Celentano.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Simpaticissimo.
0: Sì, è molto bravo.
2: Madonna,
0: sì,
2: cioè le persone debbano circondarsi di queste persone, allora sì che veramente ti passa tutti i pensieri brutti, bello, tutto bello, guarda. E poi il giorno seguente poi sono ospite alla corrida che si terrà a San Giovanni Valdarno verso Firenze, insomma, io abito in provincia di Pisa e quindi sarà un po' più lontano, insomma, però ci vado volentieri perché anche lì ci sarà da ridere, lo sai, no, la corrida, come
0: sì,
2: fai
0: te
2: la ricordi la vecchia corrida di Corrado, ci
0: sì,
2: sono personaggi e io ci vado veramente con tutto il piacere, perché poi ti diverti, via,
0: sicuramente,
2: che ti fanno proprio stare bene, sì, ti fanno staccare la spina e sono belli e vanno fatti, via, vanno vissuti.
0: Ok, sì. Allora ancora un dischetto e poi ci darai i dettagli dello shooting, perché qua in redazione mi hanno detto facci sapere delle foto, quindi
2: sì.
0: E allora andiamo in zona 18 con Peggy Goo, che ha in ospitalità

è andata a ricorrere l'aiuto di Aira Star per questa Woman che è venuta fuori davvero ritmata e sicuramente in vita al linguaggio del corpo. Però abbiamo un'altra che di energia ne ha davvero da spendere in quantità ed è Terry Volpe, ce l'abbiamo in telefonica con noi. Tra l'altro ha dato testimonianza, perché sapete che Miss

0: in una danza, un canto, un qualsiasi esercizio ginnico. E la nostra Terry ha portato una coreografia, giusto?
1: È vero, sì, la coreografia di Annalisa, esibizionista, il ballo boom dell'estate, insomma, sì. Anzi forse primaverile, sì, sì.
0: Ti hai dimostrato poi, di conoscere a menadito, quindi con la tua sensualità l'hai davvero interpretato magnificamente.
1: Grazie, grazie. Devi sapere che per imparare quel balletto io non sono andata a scuola di ballo, mm-hmm. Mi sono messa sui reel, ho unito vari pezzettini e l'ho fatto da me, insomma, sì. Quindi ho dovuto conciliare tutto, lavoro, famiglia.
0: Però la passione è così, la passione deve essere divorante. Allora, vogliono i dettagli degli shooting, perché gli shooting sono due, ho capito male io, e quindi uno sarà al centro di Pisa, che è una delle città più belle, no?
1: Sì, bellissima, sì. Ma forse non so se si svolgerà a Piazza dei Miracoli, non lo so, perché poi dipende anche dalla scelta del fotografo, riguardo anche all'abbigliamento, oppure nelle traverse di Borgo Stretto, perché poi alla fine Pisa ne ha tanti, anche Lungarno di Pisa è bello, insomma, c'ha tanti, le mura di Pisa sono belle, cioè Pisa è grande, è bella come tutte le altre città, tra l'altro.
0: Mi raccomando, non far cadere la Torre di Pisa, perché appena ti vede si innamora.
1: Sì. Io penso che faccio anche una testa così alla torre e si butta giù, perché non ce la fa più a sopportarmi. Io parlo sempre,
0: Ho capito che parli, però non hai voluto spoilerare nulla sugli shooting, però poi dopo vuol dire che ci darai l'anteprima per poterli vedere,
1: sì,
0: e perché
1: sì,
0: non pubblicare
1: le foto, tutto il materiale sì, sono contenta, sì vi rendo partecipe.
0: Allora Terry, ci fanno il segno delle forbici, quindi è il momento dei saluti. Okay. Grazie per aver colorato col tuo brio.
1: Grazie
0: questa puntata.
1: Spero di sentirvi presto e vi mando un forte abbraccio virtuale.
0: Perfetto.
1: Grazie di cuore per avermi ospitata. Grazie
0: alla prova,
1: cuore,
0: succederà di nuovo molto presto. Grazie Terry.
1: Ma io ne sarei soltanto onorata. Grazie di cuore.
0: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao. Terry Volpe. Eccola qui. Dobbiamo andare in zona 15 velocemente.

ad Arena arriva Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente anche tra 23 ore e 30 circa per un'altra puntata di DJK7. È tutto per il momento, te lo godo da Chico.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zeligan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Chilling me softly, smooth night.
3: Chilling me softly, smooth night.
2: 3.0.
4: Chilling me softly. Un programma di Patrizio Sigona.

0: Funky Hits Disco Radio.
1: Disco ora musica. Disco ora musica.
2: Il disco ora musica della settimana è La vita in controluce di Serena Skintu.

arrivavi tu e i suoi fratelli mentre si nascondevano. Io ero lì davanti a te.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry allora di Zona 24.
2: I breathe in too precisely. Face almost right.

di 4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

nel club delle urlatrici, Nova Lane con No Answer in posizione 21 della 23, dove era 7 giorni fa.

0: dall'inizio dell'anno ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però è al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve is still warm.

0: from 7va.fm/ALTIRadio.
1: From 7va.fm Alteradio, all go day.
2: From 7va.fm/Alteradio, all go day.
3: From 7va.fm Alteradio, all go day.
0: From 7va.fm/Alteradio, all go day. From 7va.fm/ALTIRadio.
4: Il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, è ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in altri giorni. Algo Day è quotidiano nel vero senso della parola, però una puntata attesa perché abbiamo fatto una bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto.
5: Ciao Chico, ciao a tutti.
4: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
5: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
4: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
5: Allora si dice Pablo Hiego.
4: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello
5: come
4: che noi chiamiamo.
5: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
4: Esatto.
5: Molto sì.
4: Sì. Allora un video pazzesco che tra suda di sensualità, bellissimo in questa ambientazione, veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale, poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
5: sì,
4: testo.
5: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
4: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJ K7.

0: Pablito.
1: È una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
2: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come meglio come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale, e quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana, e quindi praticamente mi hai visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla realtà.
1: Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
2: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
1: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
2: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue.
1: Ho
2: unito le due forze, suono al suono un po' più lattimeggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
1: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
2: il
1: dire, sei al di qua e di là.
2: Tutto italiano.
1: Però sei anche, no, con una parte di te stessa transoceanica, appunto, verso,
2: esatto,
1: l'amata bianco-celeste argentina. Ascoltiamo allora.

0: Beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarà sempre pronta la risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di setteva.fm. domani un'altra puntata, argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.
1: Tanti auguri, buon compleanno, piazza! Corrente! Corrente! Senti come sale!

0: si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani, battiamole a te.
1: DJ Walter Pilardi in consiglio.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Dilaga la protesta degli studenti in Francia, idranti e lacrimogeni della polizia, ma il primo ministro Le Cornu difende gli agenti, indegno definirli violenti. I segreti dell'universo rivelati dai neutrini, va a Francis Hansen il Nobel per la fisica 2026. Legge elettorale, ok della Camera, la fiducia sull'articolo 1, 226, sì. Devo pensare alla mia carriera, mi fermo per curarmi, finisce in anticipo il 2026 di Yannick Sinner.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Daniela Ubaldi e Nicola De Muro. Per lo sport, Gerardo De Vivo. Centinaia di migliaia di giovani, ma non solo loro, in piazza in molte città francesi per la terza giornata di mobilitazione a favore degli investimenti per la scuola pubblica. Ancora scontri con la polizia. Il primo ministro francese Le Cornu rigetta che si parli di violenza da parte delle forze dell'ordine. Sentiamo.
3: Sono oltre 300.000 gli studenti, insieme ad altri manifestanti, che sono scesi in piazza oggi in molte città francesi per chiedere sostegno alla scuola pubblica avvolta da un generale degrado da troppo tempo. In piazza anche i sindacati del pubblico impiego. È la terza giornata della mobilitazione nazionale scattata a metà settembre e anche oggi si registrano tafferugli con gli agenti. E di questo quadro di dura contrapposizione ha riferito poco fa il primo ministro Le Cornu all'Assemblea Generale. Nel complesso, ha detto, ci sono 215 studenti rimasti feriti, hanno subito lesioni, anche 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Sono i fatti più gravi da decenni. Non si parli, ha scandito il capo del governo francese ai deputati, di violenza della polizia. Secondo il Ministero dell'Interno, la manifestazione più imponente ancora una volta è quella di Parigi, ma scontri si sono registrati a Strasburgo e a Lione e anche a Marsiglia, dove il corteo non era stato proprio autorizzato, ma si è svolto lo stesso. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226, no 147, 3 sono gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza. Contestato invece dalle opposizioni, una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni. Sono ancora una volta gli studi sulle particelle dal cosmo a meritare il Nobel per la fisica, proclamato stamane a Stoccolma il vincitore Francis Hansen per il suo ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube, che in Antartide cattura i neutrini ad alta energia. Il servizio.
4: Una sorta di cubo traslucido che si accende con piccoli lampi di luce blu, e questo è il modellino con cui stamane alla sede dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze è stata presentata e spiegata la ricerca che valsa il Nobel per la fisica a Francis Hansen. Nato in Belgio nel 1944, vive negli Stati Uniti, dove è ordinario all'Università di Wisconsin-Madison e viene considerato il padre dell'osservatorio in Antartide chiamato Ice Cube. Fu lui a capire nel 1988 che il ghiaccio profondo del Polo Sud poteva essere trasformato in un enorme rilevatore capace di registrare il passaggio degli inafferrabili e preziosi neutrini ad alta energia. Sfruttando un chilometro cubo di ghiaccio puro, Ice Cube ospita migliaia di sensori per catturare i lampi di luce prodotti da queste particelle subatomiche elementari, prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima, che dallo spazio attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Viaggiando senza intralci e senza sentire campi energetici, i neutrini trasportano infatti importanti informazioni sulla loro origine. Quelli ad alta energia scoperti da Hansen possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma anche contenere informazioni sulla radiazione di fondo del nostro universo. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni, una delle due affondate. sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 feriti, traffico bloccato. Sport, tennis, fermo dalla vittoria di Wimbledon di metà luglio, Jannik Sinner chiude in anticipo il 2026. Affida ai social l'annuncio: stagione finita, devo curare i problemi al ginocchio.
0: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Jannik Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude oggi con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis, tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Su proposta della Giunta, il Consiglio del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento della candidatura alle elezioni di giugno. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Zadikon, DJ.

tanta alte radio in Italia, in Europa e anche oltreoceano. Tra le oltre 80 alte radio anche la vostra antenna del cuore. Questo è l'orario in cui

0: Europa post Miss Europa. Allora abbiamo davvero copiose le edizioni in catwalk, edizioni in catwalk edition, sono un po' come una ripetizione, però sarà anche l'emozione, mettiamolo così, di avere già in linea Giulia Troiani, che dovrebbe esserci già. Pronto?
1: Pronto, ciao Francesco.
0: Ciao Giulia, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi siamo contentissimi. Tu sei collegata dal Lazio, giusto?
1: Giusto, giustissimo.
0: E più precisamente da?
1: Frosinone.
0: Da Frosinone. Tra l'altro lì a Frosinone ti sei qualificata per la finale internazionale di Ravenna, di Miss Europa, dal momento che ti sei ben piazzata con Miss Stelle sotto la cascata per il raggruppamento Centro-Sud, una tappa importante, finale Centro-Sud per Venere d'Europa. Quali sono state le sensazioni?
1: Sono stata molto contenta, innanzitutto in entrambi i concorsi mi sono trovata veramente bene, sono stata bene con le altre ragazze, abbiamo fatto amicizia, poi bravo anche il presentatore, è stato comunque un ottimo è stato comunque un ottimo concorso, mi è piaciuto, soprattutto mi sono divertita tanto e questo per me è molto importante, più di qualsiasi vittoria, insomma.
0: Ma insomma, questo gol sotto l'incrocio non me l'aspettavo, come bravo anche il presentatore, diciamo chi è, perché sennò non tutti lo sanno.

sotto la cascata ed anche ovviamente Miss Europa. Allora andiamo subito però con l'ascolto anche dei brani, se che è una classifica, e dobbiamo ascoltare adesso la posizione numero 23 e si parte subito.

0: caratterizza da un paio di settimane la nostra graduatoria, ma siamo in compagnia di Giulia Troiani e vogliamo cogliere l'occasione per poter fare ancora due chiacchiere con lei. È davvero molto attiva nel campo, no? Perché ecco, diciamo che sì, tu sfili, sei una bellissima ed apprezzata modella, una miss, senza troppi giri di parole, però vai ben oltre, no? Perché studi doppiaggio, ti occupi già di presentare, hai affiancato il nostro amico che è davvero forte nelle imitazioni, ricordiamo il nome perché adesso mi sfugge.
1: Alessandro Pompa.
0: Alessandro Pompa, che davvero ha tutto quanto un campionario infinito di voci dentro di sé, davvero molto versatile, e tu insomma ti sei divertita a fargli da spalla in maniera eccelsa, quindi diciamo ti va quasi stretto, no, lo sfilare. Ah, tra l'altro la domanda classica è questa: meglio sfilare o meglio fare gli shooting?
1: Diciamo che non c'è una vera e propria risposta, perché ognuno diciamo che ha i suoi pro. Sfilare ti permette diciamo di far vedere il capo che indossi alle persone, quindi di mostrarti maggiormente, mentre per quanto riguarda lo shooting invece, almeno io personalmente la ritengo una cosa più intima, ovvero sul momento ovviamente non c'è il pubblico, poi successivamente a cosa fatta la tua immagine insomma verrà vista dalle persone, ma non in tempo reale come la sfilata.
0: Insomma, il live teatrale contro una costruzione più attenta, studiata, con qualche idea personale in più, anche se anche lì si va ad equip, esatto, no? E di collaborazione. Allora, ancora un disco e poi parleremo ancora delle tue passioni creative, che sono più che in campo, più che in super cottura. E allora passiamo ad Alok e Jennifer Lopez con questa loro

0: Everything's Fine, è sempre in edizione catwalk, in modalità che noi preferiamo quando è che ci sono degli ospiti, poi figuriamoci quando ci sono delle super ospitesse come Giulia Troiani. E allora continuiamo a conversare, perché benvenuti in Italia. Adesso stiamo ascoltando in sottofondo qualcosa di sudamericano. Benvenuti in Italia perché è terra di pittori, navigatori, concorsi di bellezza, perché ce ne sono 18.000. Ma attenzione, una delle nostre arti, che ne so, vabbè, la moda, il vino, la cucina, non ne parliamo. Però un'altra delle nostre arti, siamo i migliori nel doppiaggio, che è una difficilissima arte. Uh-huh. Perché noi siamo abituati, no, a vedere i film come se fossero, ma in realtà all'estero non è che è così curata, no, la colonna sonora del parlato quando è che c'è bisogno di traduzione. E tu naturalmente hai percorso questa strada davvero affascinantissima, e ti invidio tanto, perché insomma ti stai, no, dedicando a questa arte. Parlacene un po'.
1: Allora, sì, diciamo che erano diversi anni che volevo intraprendere appunto la strada del doppiaggio, e ho deciso di farlo da quest'anno proprio perché, iniziando l'università, diciamo che sono maggiormente capace di riuscire a gestire il tempo e quindi di recarmi anche a Roma. Infatti frequento la AF Dubbing, dove ho parecchi insegnanti, devo dire, veramente bravi, alti livelli, e le lezioni sono molto interessanti. Certo, dopo un po' è stancante stare tutte quelle ore in piedi al leggio, però è davvero soddisfacente. E mi sono avvicinata a questo mondo perché sin dalla seconda, terza media, mi sembra, vedevo film d'animazione e pensavo: caspita, queste voci sono spettacolari, ma poi com'è possibile che un personaggio animato che non è neanche reale riesca a parlare? E quindi da lì mi sono voluta avvicinare a questo mondo, e adesso ne sono completamente ossessionata.
0: Ah, quindi ma hai in mente, tra i cartoon o tra le grandi attrici, quello che è il sogno di chi vorresti essere la voce? Ti sei mai fatta questa domanda?
1: Sì, ad esempio mi piacerebbe doppiare degli anime, e un anime con il quale ho fatto pratica, perché diciamo che riesco abbastanza bene a fare la vocina, è l'anime di Spy Family, dove c'è questa bambina, Anya, che ha verso i 5 o 6 anni, che mi piacerebbe doppiare, ecco, adattare la sua voce.
0: Che parla come?
1: Ti faccio un esempio. Ad esempio, usa questa vocina per parlare.
0: Sei dolcissima, sei troppo forte, guarda. Davvero divertente, perché insomma è un continuo laboratorio, una ricerca.
1: Sì.
0: Allora, ancora un disco e poi di nuovo insieme, va bene?
1: Va bene.
0: Perfetto. Arriva Steve Hughes con Planet Funk. Questa è

Ben a fare da colonna sonora, già che prima abbiamo parlato di doppiaggio, a quelle che sono le ospiti che riusciamo ad invitare ad interloquire con noi. Giulia Troiani, protagonista della prima parte di questo aggiornamento di 7 va di JK7. Ma dalla regia mi hanno detto: guarda, Chico, che

0: dalla rifinitura, no? Da quando c'è il doppiaggio, ma tu invece in prima persona, anche, non dico sei un'attrice, ma stai già iniziando ad avere queste prime esperienze, no? Ma sono forse più teatrali che su pellicola?
1: Allora, sì, vorrei avvicinarmi anche al mondo del cinema, ma intanto diciamo che ho avuto le mie esperienze a teatro. Infatti abbiamo presentato anche insieme alla mia compagnia di teatro appunto questo spettacolo che si chiama Piccola Città 1938 e niente, insieme come una vera squadra siamo riusciti a salire sul palco e a spalleggiarci e inoltre proprio stasera andrò diciamo all'inaugurazione a Ceccano della nostra compagnia perché ci siamo spostati da Frosinone a Ceccano appunto e stiamo diventando sempre più grandi, stiamo facendo sempre più cose, ad esempio oltre il cinema e il teatro adesso faremo anche danza, canto per avvicinarci al musical ed è davvero molto bello.
0: Eh beh, insomma diciamo che siamo lontani parenti perché secondo me tu sei un'altra che non dorme mai come il sottoscritto, diciamo, ma ne fai di cose, mamma mia. Infatti l'altra volta sono in treno, sono di qua, sono di là, cioè prendi, lasci, corri e scappi, diciamo.
1: Sì.
0: Guarda, grazie per aver accettato il nostro invito, ma non credere di farla franca perché torneremo a disturbarti, ad essere elementi di disturbo, perché vogliamo ancora contattarti per sapere tutto ciò che combini, va bene?
1: Va bene, va benissimo.
0: Il bacio per i nostri ascoltatori.
1: Vi mando un bacio.

0: Sazo. Set te va DJ K7. Per set te va on setteva.it. Armagoni già farzo di con DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

0: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: So già che farò una bella confusione oggi, perché ho troppi slider alzati, non so quale canzone deve partire per prima, quindi quello che arriverà è, cari miei, ve lo beccate. Ben trovati un'altra volta con i Golden Classic, la musica degli anni 70-80, qua con la voce di Marco Del Weis su questa radio bellissima che vi fa sentire sempre della gran bella musica, dei bei programmi, ma soprattutto vi fa sentire il Golden Classic, dai, insomma. Tiro per un attimo l'acqua al mio famoso mulino. Come va? Tutto a posto? Voi pensate che fare una trasmissione del genere sia semplice, cioè vai a prenderti le canzoni vecchie e le metti dentro? Non è così, perché malgrado tutto il Golden Classic è sempre in evoluzione, cioè nel senso che io nella mia macchina sto mettendo delle canzoni, sto aggiornando la musica, vado a cercare sempre i grandissimi pezzi degli anni 70 e 80 e quindi poi li presento. Questa canzone, ad esempio, credo non abbiate mai sentita da loro nella nostra trasmissione, perché è stata aggiornata proprio oggi, quindi li ascoltiamo. Loro si chiamano Spargo, quelli di You and Me e di Just Love Affair. Ve le ricordate quelle, sì. C'era anche questa canzone che è molto bella, si chiama Make a New Start.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: anche questa qui ho aggiunto, anche questa ho aggiunto oggi, perché noi la versione che avevamo ascoltato precedentemente qualche Golden Classic fa era una canzone cantata da Amy Stewart, che aveva rifatto questa canzone del 1975 delle Three Degrees, formazione che riportava in auge la musica di Philadelphia, perché loro erano di là. Grande, grande canzone questa, che si chiama Get Your Love Back, da una raccolta dei più grandi successi di questa formazione. Tutta al femminile, tre gradi di bellezza, tre gradi di che cosa? Di bravura musicale? No, lì erano tutte uguali. Magari di bellezza c'era una certa differenza. Stavo guardando una copertina originale di questa canzone, erano una più bella dell'altra, però c'era una che era pizzichino più superiore. Questo è il Golden Classic che vi fa, oltre che ascoltare la bella musica, ogni tanto sentire qualche notizia che tiro fuori dalle canzoni che noi passiamo nella nostra trasmissione. Adesso posso darvi con estrema certezza che arriveranno due bellissimi pezzi con Jackson e Kid Creole.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Gold.

0: Io vorrei farvi sentire questa canzone ancora per i prossimi due minuti che va avanti. Però devo tagliare perché altrimenti la prossima non ci sta. Ancora una volta lo zampino di due grandi produttori musicali, nonché anche grandi capi della famosissima Philadelphia Sound. Non è che sono i capi, hanno inventato questo genere musicale, Philadelphia Sound, da cui si sono unite veramente tante, tante formazioni, tra le quali anche c'erano le Tritti Grise che abbiamo sentito in apertura di appuntamento. Questa canzone è stata cantata, pensate un attimino, nel famoso 1976, anno famoso 1976, non so per quale motivo, forse perché era uscito l'album che era quello del gruppo di Jackson, esattamente, l'album però è uscito all'inizio del 1977, quindi diciamo che nel 76 in parte, ok? Fatta apposta questa cosa perché tanto sapevo che cominciava la canzone, quindi potevo proseguire il discorso. Questa canzone è stata, quella canzone di prima è stata appunto prodotta da loro due, Kenny Gamble e Leon Huff, e cantavano naturalmente il gruppo dei Jackson. Mentre tra pochi secondi arriverà un qualcosa di un po' più frivolo con Keith Creel and the Coconuts, una canzone scoperta in una grande raccolta, I'm a Wonderful Finger.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi. Hello.

magari qualcuno si è messo solo adesso ad ascoltare la trasmissione e sente questa qui, dice: ma come, del Golden Classic questa canzone? Insomma, beh, ci stanno anche queste canzoni, perché sono stati dei grandi successi degli anni Ottanta, perché sono canzoni comunque che in una loro ritmica particolare hanno un po' a che vedere con la nostra musica che passiamo. Quindi secondo me ogni tanto, dai, fare una bella passeggiata nel mondo di Thriller, formazione che è nata a New York, non ci sta male. È un mio pensiero, però vabbè, abbiamo deciso oggi di fare ascoltare questa bella canzone che arrivava da un album che era Tropical Gangster, ve lo ricordate? Loro molto particolari, un vestire che ricordano gli anni 50, in modo un po' particolare, lui con il doppio, insomma col pantalone bello largo in fondo, con la cravattina che si teneva unita con la classica spillettina. Interessante come situazione. Canzone che è quella che ci porta però alla prima pausa del nostro appuntamento. Torniamo tra pochissimo.

Eh sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte, non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: Queste sono le canzoni da Golden Class. Sì, quelle che ci fanno innamorare di questo genere musicale, che ci fanno innamorare, che ci fanno venire in mente delle cose belle che erano uscite in questo caso nel 1977, se non mi ricordo male. Mamma mia, che meraviglia, quanto tempo ci fa tornare indietro la musica. No, era il 1978, esatto. Mettiamo i famosi puntini sulle i. 1978, eravamo ancora bambini, però magari qualcuno di noi era ancora bambino, perché io nel 78 ero bimbo ancora, non pensavo alla radio. Però mi sentivo questa bella canzone, mamma mia quante volte l'ho assaggiata, tantissime. 1987. Perché comunque era il periodo che incominciava a nascere la musica nelle radio private, 77, 78 e poi in avanti, grandissime radio che sono nate in quel periodo, e quella era una delle canzoni che si passava di più, alla grande, come si dice. Adesso c'è il signor Jonathan Butler, dolcissimo e sempre grandissimo artista.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ringraziamo il Sudafrica per aver dato origine a questo grandissimo cantante, mamma mia. Musicista di quelli doc, suona la chitarra da giovane, a 7 anni ha cominciato a strimpellare con qualche cosa che era una chitarra meravigliosa e ha fatto dei grandissimi successi. Jonathan Butler, qui lo abbiamo riascoltato volentieri con questa canzone che si chiama Overflowing, che fa parte di una sua grande raccolta. Sto andando a cercare veramente le canzoni oggi doc prese da Greatest Hits. Ora Love Unlimited.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: lasciano qualcosa. È Claudine che faceva parte della formazione, si è poi sposata con un certo Barry White e da qui solo grandi successi. Love Unlimited, gruppo che poi con il passare del tempo aveva fatto degli discreti successi anche grazie all'ausilio della orchestra. C'era una formazione di tanti componenti che suonavano queste meravigliose canzoni che sono dei grandi ricordi musicali. Questa si chiama I'm Stepping, It Dresses Well, You Got It Together. Che beh, loro lo dicono meglio però, se non essere un po' sincero, insomma l'inglese lo spiaccicano un pochettino meglio rispetto al sottoscritto. A questo punto è Golden Classic che sta andando avanti tra i vari generi musicali, ma oggi siamo molto break, però secondo il mio pensiero, anche perché la prossima canzone che sta per arrivare insieme a noi vede il protagonista questa voce qua. Ha una sonorità incredibile, una di quelle proprio da show televisivi, ma in realtà lui è un grande signore della musica. Si chiama Lou Rawls.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Avevo detto che c'è qualcosa con la televisione, non è che l'ho detto mutata lì così, per dire, no, lui faceva solo fare la musica. Sapeva fare? No, faceva anche tanto bene il doppiatore, ma faceva anche l'attore. E come? Viene considerato uno con un'ungola d'oro, uno dei timbri più valutati nel mondo della musica. Questo lo disse uno che non è indifferente a queste cose qua, un certo Frank Sinatra. Insomma, quindi è un grandissimo complimento. L'abbiamo sentito con questa canzone che è Groove, Groovy People. E ora, per chiudere, questa parte del Golden Classic, mi stavo perdendo io, non so se è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, vabbè, è una parte del Golden Classic che in questo caso ritorna ancora facile ad ascoltare, perché c'è la musica di Kool & The Gang che non sono mai facili, specialmente per una canzone. Questa è Be My Lady.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Qua è una bella gara, cari miei, non so se definire Aretha Franklin o Patti LaBelle come la madre della musica soul. Lei forse è un po' più e soprannominata, ecco così, Godmother of Soul. Patti LaBelle, grandissima cantante che fin dagli anni 60 sfoggia delle grandi canzoni, grandi pezzi musicali con

canzone di quelle che insomma io ci ricasco sempre quando vado a prendere l'album, che è qua, senti il CD, cioè dico adesso faccio sentire un'altra canzone di questo album e immancabilmente vado su Music is my way of life, che considero la più bella, perché ha un tiro indifferente, non indifferente, insomma una di quelle cose che piacciono ascoltare, una di quelle canzoni che danno il ritmo al corso della nostra giornata. Quindi benvenuti ancora nel Golden Classic, questa è la musica degli anni 70 e della musica degli anni 80, dove c'è anche questa dei Pointer Sisters.

Facciamo il coro, dai. Io posso solo fischiare. Fischio a chi? Alle persone che amano questo genere musicale. Svegliatevi, ritorniamo ad ascoltare la bella musica degli anni 70-80. E noi nel Golden Classic questo lo facciamo, dai, in un modo o in un altro tiriamo sempre dentro le grandi canzoni. Canzone particolare questa qua, perché è stata ispirata effettivamente da un episodio in cui un agente scambiò una delle assistenti di Donna Summer per una signorina facile, per la considerata bad girl che lavorano per strada. Almeno così si dice la storia. Poi bisogna vedere se è effettivamente quello vero che è capitato. In qualsiasi caso, questa è stata una canzone che ha raggiunto tantissimo tempo fa negli Stati Uniti la numero uno della Billboard Hot 100. Che bisogna farlo col vocione quello proprio americano. Billboard Hot 100. Bisogna esercitare un pochettino nelle prossime trasmissioni. Dico nelle prossime trasmissioni perché stiamo per arrivare quasi alla conclusione del nostro appuntamento di oggi e lo facciamo quasi con questa canzone qua. Oh, senti che meraviglia, c'è Billy Joel con Don't Ask Me Why.

È finito anche per oggi l'appuntamento con il meglio della musica degli anni 70 e 80. Sembravo un venditore di boh qualcosa, sono entrato proprio in un modo alto con la voce. Va bene, dai, abbiamo sentito un bel po' di musica anche oggi, mi auguro che vi sia piaciuta e che ritorniate su questa radio ad ascoltare ancora il Golden Classic. Perché qui comunque, come dico spesso e volentieri, tra le varie canzoni ci sono anche pezzi interessanti di storia. Storia letta, storia magari scritta, insomma, avvenimenti che sono capitati, sono successi sulle canzoni naturalmente. Da parte di Marco Del Vais, quindi bye bye, ci sentiamo alla prossima occasione, ma adesso vi lascio su una canzone che mi piace tantissimo di Mr. Elton John. Chiudiamo l'appuntamento con un genere che non è il solito pompato del nostro mondo black. Qua andiamo nella dolcissima canzone che si chiama Your Song. Ci sentiamo al prossimo, ciao ciao a tutti voi.

0: Jazz Train.
1: Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica. Si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Jazz Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Jazz Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: il folk africano con DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau dal Camerun. Siamo giunti su Just Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni. Si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last. Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Just Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa nella zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

Orleans. Una storia ambientata a New Orleans, questa Moon Over Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

0: Tutti collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è il solito orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con noi per darvi un attimino il punto della situazione sul panorama della dance. Andremo, come canonicamente ogni giorno facciamo, in esplorazione di 8 tracce estrapolate dalla nostra playlist, che invece è a 25 posti. Ma sapete che in DJK7 c'è musica dance, la musica dance fa pensare sempre alle belle ragazze, quindi a volte abbiamo in realtà anche degli ospiti maschili, ma molto più frequentemente abbiamo le famose protagoniste del catwalk, o comunque ragazze molto carine, molto efficienti, partecipative, e quindi le andiamo un po' a sfrugugliare perché è sempre una cosa molto interessante. Tra l'altro siamo a pochi giorni dopo la finale di Miss Europa al Lido Adriano di Ravenna sulla costa romagnola. Sono stati giorni intensi, è proprio il caso di dire stanchi ma felici, e vediamo se anche Giulia Torelli, che è già in linea, o almeno dovrebbe esserci, la pensa così. Ci sei, Giulia?
1: Sì, ciao, ci sono, grazie davvero per questo spazio.
0: No, grazie a te per aver aderito, ci mancherebbe, un minimo di galanteria devo averla, e siamo davvero contentissimi in redazione di poterti avere ospite. Allora, l'ho detto io, no? Stanchi ma felici, perché insomma in pochi giorni c'è questo, c'è quello, shooting, prove, portamento, rapidità, no? Coreografie, studiare un po' tutto. Poi quest'anno la novità di indossare gli abiti degli stilisti, quindi c'era davvero un po', un bel po' da fare, quindi
1: sì,
0: anche no? qualche svassatura che fa parte comunque del gioco, no? Come in una partita,
1: sì,
0: di calcio, c'è sempre la discussione con l'arbitro, l'allenatore della panchina che strilla, fa parte un po' del gioco, giusto?
1: Sì, per me l'esperienza a Miss Europa è stata veramente fortissima. Salire su quel palco è stata proprio sfondare per me già, perché è stato sempre un mio sogno entrare nel mondo della moda, delle passerelle, e quindi l'ho preso proprio come un traguardo personale. Volevo mettermi in gioco, superare le mie sicurezze, lanciare a me stessa in primis il messaggio che potevo farcela, e dopo tanto sono riuscita a mettermi in gioco. È stata un'esperienza stupenda da ripetere, di corsa, sempre di corsa, e è stata veramente wow, un'emozione unica.
0: Beh, insomma, la finale di Miss Europa andrà tra 11 mesi e 29 giorni e 15 giorni circa, non lo so, però insomma invece tra poche settimane avrai la possibilità di partecipare a quella che sarà la prima tappa di Venere d'Europa 2006-2027, quindi il calendario inizia a snocciolarsi. Ti do ufficiosamente, quasi ufficialmente, questo appuntamento, ok?
1: Sì, grazie.
0: Sarebbe,
1: ciao,
0: bellissimo averti. Ok, Giulia Torelli con noi, ma sapete che dobbiamo anche ascoltare quelli che sono i dischi della nostra graduatoria, e allora partiamo subito da quella che è la new entry di Zona 25, si chiama semplicemente Sign ed è firmata da Paul Warford, da Second Density e da Raha. Eccola qui.

0: New Entry, l'ascolteremo in maniera integrale dal prossimo arco settimanale. Questa volta, in questa puntata, siamo concentrati su Giulia Torelli, che è con noi. L'abbiamo incontrata live qualche giorno fa per la finale di, naturalmente, Miss Europa, e adesso ce l'abbiamo ancora in linea. Abbiamo parlato di sfilate, di cose belle, poi torneremo sicuramente sull'argomento tra foto e catwalk, ma adesso vogliamo parlare invece di cose serie, perché comunque è un'artista tutto tondo Giulia Torelli. Se non altro, anche a scuola ha frequentato il liceo artistico, che oggi ha questa istituzione delle sedi davvero molto indovinate, con indirizzi specifici e attualizzati. Quindi sicuramente Giulia ha avuto modo di sviluppare delle sue capacità intrinseche, appunto ampliare il suo proprio talento. Giulia, com'è andata con questi anni al liceo?
1: Sì, dai, fuori dai riflettori sono una ragazza molto semplice, concreta, determinata, e tra questi sta anche il fatto che ho frequentato il liceo artistico. Per me è stato un percorso molto intenso, fatto pieno veramente di progetti che mi hanno insegnato tantissimo sulla mia vita personale, sull'organizzazione, su come gestire i vari impegni, e soprattutto in realtà il liceo artistico l'ho fatto perché in casa siamo un po' tutti degli artisti. Da quando ero ragazzina proprio giocavo con l'argilla con mio nonno, che comunque ha sempre portato l'arte in casa, e tanto è vero che siamo proprio tutte cugine, che abbiamo fatto il liceo artistico, tutte coetanee, e diciamo che è un percorso che mi ha insegnato a dare uno sguardo alla ricerca del bello nei dettagli e sviluppare anche una forte sensibilità visiva, ecco. E la riporto un po' in tutto, nel mondo della moda, in tutti i giorni, ecco, fa parte di me.
0: Eh beh, in effetti sei tutta precisina, tutta curatissima, è stato veramente delizioso poterti osservare all'opera, no? In qualche maniera si potrebbe dire. Allora, ancora un disco e poi di nuovo con

0: insomma, lasciarla uguale non sarebbe stato produttivo. Poi non so se può piacere oppure no, è, diciamo, un prodotto un po' divisivo, che poi è qualcosa che si scatena, no? L'indecisione dei pro e contro ogni volta che si va a ripescare un classicissimo, no? C'è sempre chi si muove a favore e chi a sfavore. Però noi siamo con Giulia Torelli e vogliamo continuare il discorso con lei, perché abbiamo già parlato dell'esteticità, di quanto siano importanti i particolari e la costruzione di tutto ciò che è visivo, di tutto ciò che è immagine, ormai inevitabilmente, ormai da decenni, perché il tempo passa. Fino a poco tempo fa sembrava una novità, oggi invece in automatico, e tu sei dell'era digitale, tu nemmeno ti ricordi di com'era quando internet non c'era, i social non c'erano, però insomma tutto ciò che è foto, che è immagine, un qualsiasi contenuto poi alla fine deve fare i conti con l'interneticità, se posso permettermi questo neologismo, giusto?
1: Sì, dai. Sì. Allora, oggi lavoro, ma parallelamente porto avanti una mia grande passione, che sono appunto i contenuti social. Sai, si definiscono proprio oggi content creator. Mi piace prendermi cura dell'immagine, creare contenuti visivi per i social e unire quindi la mia vena artistica alla comunicazione digitale. Ecco, a me i social mi hanno sempre molto affascinata e li vedo come un ottimo gancio per potersi costruire. Sono una leva strategica a livello di marketing, di comunicazione, e diciamo che tanto ormai adesso gira attorno proprio a questo settore, quindi noi che siamo la nuova generazione dobbiamo assolutamente saperla sfruttare in maniera strategica, e io cerco di fare del mio meglio, anche perché è una mia passione proprio.
0: Ma guarda che qui in redazione stanno dicendo: vediamo se è vero, mettiamola alla prova, quindi fai un invito in diretta, chissà che tu non possa entrare in collaborazione con noi, perché per me sarebbe davvero un piacere immenso. Poi dopo, vabbè, ne parliamo con calma. E quindi una convocazione extra. Per adesso devo pensare tranquillamente alla classifica, perché in attivo

0: spacca di nuovo ogni volta che esce, anche perché ha intorno a sé, ovviamente, e ci mancherebbe che non fosse così, una produzione molto molto attenta, con il massimo della creativa professionalità. Madonna in posizione numero 16, siamo arrivati al termine della prima parte, manca solo un disco da ascoltare, ma noi siamo sempre in compagnia di Giulia Torelli e adesso la domanda classica è quella un po', no, su che cosa prevedi, cosa hai nel cassetto ancora, cosa c'è all'orizzonte, cosa puoi spoilerare, cosa no, e quali sono i progetti per il futuro, giusto per usare, no, un'altra frase fatta.
1: In spoiler proprio. Allora, in realtà considero questa esperienza che ho fatto con Miss Europa e conoscere tutte queste persone nuove come un punto di partenza. Ho già fatto parte di altri concorsi, mi sono divertita tantissimo, però questo è stato il mio primo vero concorso su grande scala e il mio obiettivo in realtà è ora continuare a strutturarmi, crescere a livello professionale nel mondo della moda, visto che è il mio sogno da quando appunto ero una bambina, e soprattutto di crescere nel mondo dello spettacolo, perché domani mi piacerebbe poter lavorare con la mia immagine. C'è tanta poi voglia di crescere, di viaggiare, fare nuove esperienze e uscire soprattutto fuori dalla mia comfort zone, che non è proprio sempre facile, però ci si prova.
0: Insomma, questa voglia, no, di avventura, mi piace questo discorso sulla comfort zone, perché a volte no, preferiamo essere comodamente pigri, invece tu dici no, voglio affrontare qualche difficoltà, che ne so, dei chilometri, dei tempi fitti, voglio impegnarmi, però poi alla fine ho fatto, ecco, questo è il discorso. Ritorniamo a ciò che ho detto all'inizio, no, stanchi ma contenti, giusto?
1: Sì, fare delle collaborazioni che sono stimolanti, crescere in questo settore, avere l'opportunità di poter falcare anche su delle passerelle importanti, questo è il mio sogno, questo è quello che vorrei fare. Questo qua.
0: Benissimo, Giulia, noi siamo sicuri di richiamarti per qualche altra puntata di K7 in Catwalk Edition. Intanto ti lasciamo andare perché so che hai un momento impegnato, sempre appunto con molti impegni come usi fare di solito, però alla prossima, mi raccomando, ci darai tutte quante le informazioni, le novità, e comunque noi verremo sicuramente ad interpellarti. Intanto grazie, vorremmo un bacio per i nostri ascoltatori.
1: Sono
0: arrivati. Ciao, alla prossima. Ciao.
1: Ciao.

in Miss Europa qualche giorno fa. Sembra passato tanto, sembra passato poco, sono esperienze davvero arricchenti anche per chi le fa da anni e ne fa diverse ogni anno. Già aspettiamo quella che sarà la prossima edizione. Giulia Torelli con noi, intanto Medusa e Rani al 19.

corre parecchio. Abbiamo quindi velocemente ricordato in zona 13 Oracle a firma di Gorgon City e Jem Cook. Arriva BB National con Ancora.

in posizione 10, è stata per settimane anche in top 10, uno di quei pezzi a lunga estate, perché insomma si è ballato molto all'aperto, ma sono sicuro si ballerà anche al chiuso, adesso che ci sarà il cambio di stagione con il periodo autunnale.

determinate lingue. Sapete che Altuna ne conosce tantissime, ultimamente è venuta fuori anche con un disco che ha delle strofe addirittura in lingua partenopea, proprio nella lingua napoletana. Beh, insomma, lei è con noi in Italia, in Campania, già da diverso tempo, vive sulle isole, tanto per dire, mi sembra a Ischia, quindi è tutto dire, ma va in giro nelle splendide

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, trasmissione ammiraglia, RAM 7va25, solo alta qualità, che sia musica italiana, che sia straniera, che sia pop, che sia rock, che sia country, che sia reggae, brasileira o quel che vi pare, solo alta qualità. E proprio per confermare quanto sto dicendovi, naturalmente siamo collegati con tutte quante le emittenti che hanno gradito molto per i canonici 3 mesi I miei sguardi, un pezzo che ha fatto molto discutere anche per via del testo, nel senso ha interessato molto perché è stato classificato come uno dei più originali dell'anno in corso e di più, però siccome tutti quanti coloro che sono all'interno del combo del progetto di Eric M non sono mai fermi, ecco già un'altra idea messa subito sul pentagramma e poi prodotta magistralmente. Sto parlando di Altre note, che fa tornare Eric M in graduatoria posizione 25.

suggestiva Le leggi dell'amore, la song firmata dal tenore pop Gianfranco Franzoso, terza settimana di permanenza in Ranzet Vacu 5. E dopo una doppietta italiana ci spingiamo oltre confine, arriva Issa.

scandinavo, arrivano dalla Svezia, sono gli Smoking Snakes, All Eyes On, il loro album, e questa è Look In Your Eyes. È il momento di ascoltare però adesso le Bunny X.

Per quanto concerne invece questa sintesi, siamo la bandiera a scacchi, e allora arriva Sally, baby modella italiana, e questa è Luna, lei mi guarda. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Ahora inicio. Music Fantasy.
1: È esistita una volta, in tempi così remoti, da farla sembrare solo un sogno, un'epoca perfetta. I colori erano più accesi, le emozioni erano più forti e ogni attimo si trasformava in armonia. Era il tempo della musica e del suono. Tale era la bellezza di quel tempo che un giorno un gruppo di folli decise che era giunto il momento di fare qualcosa. Per loro, inguaribili sognatori, quell'epoca mai era finita. Era un vivido ricordo nelle loro menti innamorate. Tornerà, dicevano tra loro. Ma la sola volontà non sempre basta. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi, disse uno di loro. Allora si guardarono come avessero avuto insieme la più bella delle idee. E fu così che inventarono gli amici più belli, gli amici più cari, promettendo loro il più incredibile dei viaggi. Ebbene, quel giorno è arrivato. Siamo qui stanotte, di fronte all'altare della musica, per incontrare il re di questa rinnovata era. Signori e signori, fate un inchino. Il ritual può avere inizio.

0: RTZ presenta Music Fantasy in console DJ Walter Filardi e Franco De Nard.
1: Siamo tutti, welcome, benvenuti. Franco De Nard e Walter Filardi vi dà il benvenuto live in diretta su RTZ in tutto il mondo. Con questo disco iniziamo.

0: toccheranno Jordi con una corda d'oro.
1: Certo!
0: È un privilegio raro.
1: San Martino, benvenuti!
0: Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro.
1: Vi racconto una storia.

0: 10 secondi.
1: Nokia, svegliate su cui che stanotte balliamo. Monti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
0: Vai che ci siamo, forza!

0: Prossimo disco, eh?
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Franco De Nast.
1: Dai che la proviamo! Questa! Tutti io! Lo facciamo con le mani al cielo! Forza!

Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

Gentili ospiti, ci sono ancora gli ultimi biglietti in vendita della lotteria. Comprate, comprate, forza! Ultimi biglietti ancora disponibili della lotteria! Marta Martina in strada!

Se non la tiriamo un po' troppo lunga, la tagliamo adesso e mettiamo questa. A bailar.

Mambo Campaltino.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la musica di Dance 80. Prontissimi a partire anche oggi con i grandi successi e non solo della musica dance degli anni 80, lo facciamo come sempre con un grande successo, il nostro primo singolo è davvero sempre una grandissima hit. Oggi si parte con Off e la sua elettrica salsa.

Abbiamo aperto Dance 80 con Off e la sua elettrica salsa, progetto dietro al quale si cela il famoso disc jockey produttore Sven Vatt. Anche nel prossimo brano, che già in sottofondo, troviamo un DJ molto famoso, John Jellybean Benitez, allora fidanzato di una giovanissima Madonna, aveva prodotto dal suo primo album il suo successo Holiday.

formazione dei New Edition, una delle primissime boy band, un quintetto all'interno del quale già spiccava un giovanissimo Bobby Brown. Ritrovati oggi a Dance 80 e in arrivo dall'89 ora Fish.

Loro sono i Fantasy, uno dei tanti progetti dell'americano Tony Valor, che tra gli anni 70 e 80 ha infilato tantissimi successi, come questa He's Number One del 1985. Ci spostiamo alla Italo Disco con la voce di Gianluca Bergonzi, il progetto è quello di J.D. Jaber e questa è Don't Wake Up.

Il progetto Clapto, ritrovato dall'83 con Mr. Game, qui salutiamo gli amici di Dance 80, Walter Bassani e Marcello Catalano, ancora italo disco con i singoli che solo qui a Dance 80 potete ritrovare e riascoltare. Dal 1985 arriva il progetto Malcolm & Leo, dietro il quale troviamo il DJ toscano Riccardo Cioni, e questa è Living in the Dark.

La formazione degli Aswad con Don't Turn Around, scritta da Albert Hammond, canzone originariamente scritta per Tina Turner e inserita nell'album Typical Male, canzone che suonava così.

Era più una ballad e non dal ritmo molto reggeggiante, appunto come quello degli Aswad. Ora invece dal secondo album di Brenda K. Starr riascoltiamo Dance 80 What You See Is What You Get.

un punto fermo dell'house, Move Your Body, direttamente da Chicago con Marshall Jefferson. Questa è Dance 80 e diamo spazio adesso a un altro pezzo 100% house. Lo facciamo con un pezzo di storia come Strings of Life di Derek May con il progetto Rhythm is Rhythm.

E questa la conosciamo davvero in tanti, la musica di Raff, il testo di Steve Piccolo, gli arrangiamenti di Celso Valli, 1984 la sua Self Control. Raff non è l'unico artista del pop italiano a realizzare nei primi anni 80 dischi dal genere appunto danzeggiante, italo disco, perché anche Enrico Ruggeri e Marco Masini hanno fatto la stessa cosa, ma insieme a loro poi tantissimi altri. Andiamo avanti ancora con la italo disco, gli Scotch dal 1986, questa è Take Me Up.